diciamo, a livello politico, a volte magari, diciamo, dava un po' delle letture non particolarmente richieste, però va bene, insomma, ci interessava più la storia e il racconto che altro. Andatelo pure a rispulciare da tutti i podcast, appunto, dal sito. Invece, l'altro appunto decisamente più importante che volevo fare quest'oggi è che per chi magari ci sta ascoltando, ma non gli è arrivata ancora la notizia. Ci tengo già a dirlo, già che sono qui in diretta. Beh, è successo un po' un casotto, diciamo così, con l'associazione e il collettivo italiano Autistici Inventati, collettivo di compagni e compagni che hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi 25 anni, che ci hanno fornito sia appunto a collettivi e organizzazioni organizzativi, politici e quant'altro, ma anche banalmente a persone singole, un sacco di servizi informatici che tutelassero davvero, davvero, davvero la privacy, tutelassero davvero, davvero la non commerciabilità dei nostri dati e quant'altro. Beh, è successo che gli Stati Uniti hanno così arbitrariamente decretato che fosse un'organizzazione terroristica senza alcun fondamento, senza alcuna base, ovviamente pregressa di indagine, boh, vabbè, niente. Quindi è di ieri la notizia che il collettivo Autistici Inventati ha chiuso. Non è questa la sede oggi, diciamo, qui su Nervature per parlare di questo, quindi sappiate che dal nostro sito, che lo ripeto essere radiowombat.net, trovate più informazioni al riguardo e è una vicenda importantissima perché si tratta di diritto di parola, diritto di opinione, sovranità sia degli stati e dei continenti, ma anche appunto delle opinioni e insomma, del dissenso politico e quant'altro. Quindi è una vicenda importantissima, siamo super attente su questo, stiamo mettendo un sacco di energie su questo, si creeranno delle mobilitazioni, già in realtà sono iniziate in alcune altre città d'Italia, si creeranno anche a Firenze prossimamente, appunto rimanete aggiornate e connesse tramite il sito della radio e quindi non mi dilungo ulteriormente su questo. Oggi invece facciamo così, mettiamo subito un pezzo iniziale e poi ci risentiamo fra poco. Vi dico solo che oggi puntata super interessante qui su Nervature, siamo in collegamento addirittura con due persone da Reggio Emilia che ci racconteranno di Bosco Ospizio. Per ora non dico altro e questo è Nissim The Glass Lamp Killer.

Ed eccoci, che torniamo in voce, appunto, prontissime per iniziare questa puntata. E allora, come preannunciavo, appunto, oggi parleremo di nuovo di verde urbano, tra l'altro tema che abbiamo già così un po' toccato da un po' vari punti di vista 2 settimane fa, quindi ci piace, siamo contente di tornare su questo. E oggi nello specifico ci interessiamo, come dicevo in apertura, della vicenda di Bosco Spizio. In mezza parola, tanto ne parleremo per tutta la puntata. Comunque, Bosco Spizio è un bosco, parco, un'area verde a Reggio Emilia che ha delle grandi qualità a livello di benefici ecosistemici per noi. E quindi potrebbe essere, anzi, potrebbe rimanere quello che è, ovvero un bosco, e potrebbe essere magari tutelato in quanto tale. Invece, cosa sta succedendo? Invece, ci sono dei progetti di urbanizzazione e di cementificazione proprio in quest'area, in particolare sotto mano di Conad, chiaramente però in accordo con l'amministrazione comunale. È una vicenda molto viva, in realtà va avanti già da anni, però questa estate in particolare, questo agosto, si è diciamo riaccesa, non tanto per le persone che la seguivano, loro erano sempre sul pezzo, ma insomma a livello anche più mediatico si è riaccesa perché tra le varie cose insomma hanno iniziato un presidio permanente, poi ci faremo ovviamente raccontare meglio tutto ciò. Io mi metto un attimo in collegamento con Beatrice, appunto, che fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Spizio, che è qui per raccontarci il tutto dagli arbori, arbori, arborei e arbori fino adesso. E poi invece nella seconda parte di puntata avremo un collegamento in realtà registrato, non sarà in diretta, comunque con Davide Mattioli che è un arboricoltore che si fa parte anche lui di tutta la vicenda e tutta la lotta, che ci parlerà più nello specifico dell'aspetto appunto dell'ecosistema Bosco Ospizio. Essendo qui appunto su Nervature ci interessava decisamente fare un focus proprio su questo. Quindi mi rimetto un attimo un po' di musica sotto e mi date qualche secondo per fare il collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. No, però mettiamo una musica che ci tiene sveglie, che dite? Tipo lei.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in collegamento con Beatrice, ci senti? Perfetto,
1: Sì, ciao a tutte e tutti,
0: e
1: sono Beatrice.
0: noi ti sentiamo molto molto bene, forte e chiara. Eccoci qua, quindi in collegamento con Beatrice dall'Assemblea Permanente di Bosco Spizio. Come dicevo, così un attimo in apertura, magari ricordo il pad, se ci volete scrivere in diretta per domande, questioni o commenti vari, il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Bene, allora Beatrice, eccoci qua. Grazie di essere qui con noi per spiegarci un po' la faccenda e siamo contente di dare voce anche a tutta la lotta. Beh, direi di partire con la prima domanda. Vabbè, se vi volete presentare meglio come assemblea, ovviamente hai lo spazio per farlo, però introduco già chiaramente la prima domanda, che vabbè, è molto banalmente, molto in generale, se ci puoi raccontare un po' da dove nasce tutta questa lotta di Bosco Spizio, come è nata proprio negli anni, quindi e così un po' brevemente. A che punto siamo oggi? Poi approfondiamo.
1: Certo, allora intanto grazie a voi. Allora, appunto noi siamo, insomma, io faccio parte dell'Assemblea Permanente del Bosco Spizio, allora, che è un'area verde rinaturalizzata di 45.000 metri quadrati, che appunto sorge su Via Emilio Spizio, che è il tratto di Via Emilia più adiacente, diciamo, al centro storico, veramente a pochi chilometri. Quest'area fino al 2005 sorgeva appunto lo spizio che dà il nome al tratto di Via Emilia, appunto un RSA per anziani e la biblioteca, e dietro presentava appunto, diciamo, tutto, insomma, un giardino con varie alberature. Nel 2005, come ho detto, lo spizio e la biblioteca sono stati demoliti, e niente, dopo di fatto sono accadute diverse vicende dal punto di vista edilizio, in cui l'area è stata diciamo chiusa. Chiusa completamente fino al 2025, che però appunto tra le varie vicissitudini, nel 2015 entra in gioco Conad, che lo acquista ad un'asta pubblica, ecco. Quindi quello che diciamo era ed è tuttora, come dicevo prima, quest'area rinaturalizzata, perché in questi appunto 20 anni la natura si è, dopo che appunto sono stati demoliti gli edifici, la natura si è rimpossessata completamente dell'area. E niente, quindi nel 2015 Conad acquista e purtroppo abbatte senza permessi autorizzativi 93 alberi, che poi appunto successivamente magari ne tratterà meglio Davide di questa cosa. E tra l'altro appunto dicevo senza permessi, in quanto la forestale multa Conad, che però per una questione anche lì burocratica, che non vengono inoltrati in regione i verbali, di fatto Conad non pagherà neanche, ecco. Quindi cos'è successo? Fino al 2025 l'area è stata di fatto chiusa, e poi appunto noi nel 2024 iniziamo ad incontrarci per capire come poter insomma, salvare l'area da questa situazione, incontrandoci tutti mercoledì, quindi è un'assemblea assolutamente partita dal basso, autogestita, e niente, abbiamo provato in tutti i modi, sia a livello, diciamo, più istituzionale, che facendo appunto biciclettate, cortei, eventi, presentazioni, a portare l'attenzione sul vostro ufficio, ecco, sulla sua importanza, sui suoi appunto valori, come dicevi anche tu prima, ecosistemici, proprio valendoci di parere di vari esperti anche da tutta Italia, ecco.
0: Ok, grazie. Senti, magari ti chiedo se ci puoi spiegare più nel dettaglio che cosa ci vorrebbe fare Conad con quest'area, qual è il progetto, diciamo.
1: Allora, il progetto è definito appunto ospizio, praticamente prevede un intervento estremamente articolato, nel senso che non è su 45.000 metri quadrati di aree attuali, circa 35.000 verrebbero cementificati, facendo appunto un supermercato, quindi un nuovo punto vendita, strutture destinate al terziario, servizi pubblici, tra cui appunto la biblioteca, un polo territoriale e la casa della comunità. Quindi con ovviamente poi tutte le opere di urbanizzazione e azioni, diciamo, sulla viabilità, che ovviamente una opera di questa entità richiede, ecco. Rimarrebbe quindi di questi 45.000 metri quadri, rimarrebbero solo circa 10.000 metri quadri che verrebbero appunto destinati a parco pubblico.
0: Ok. Carino, molto carino il progetto. sì. Beh, tra l'altro lo cito solo adesso perché forse anche nell'intervista dopo con Davide non ci soffermiamo su questo, ma è giusto anche ribadirlo. Chiaramente la cementificazione porta un sacco di problemi, quindi è vero che è comoda perché ci costruisci, perché ci passi, perché è fruibile, diciamo, dal punto di vista umano, però crea tantissimi problemi perché è consumo di suolo, e il suolo è una delle risorse fondamentali che dovremmo tutelare il più possibile, perché è quello che sostiene la vita, tant'è che il nostro pianeta lo chiamiamo Terra, proprio perché se noi siamo vive e vivi è perché mangiamo, e tutte le nostre risorse di cibo e tutto il resto alla fine dei conti viene dal suolo. Quindi se continuiamo a cementificare, il suolo si perde e muore, diciamo, perché il suolo è vivo e contiene tantissimi, è proprio un ecosistema interno, e in più oltretutto la cementificazione porta un sacco ancora di altri problemi, tra cui dilavamento delle acque, quindi regimentazione delle acque che cambia completamente, e questo si porta dietro un sacco di fenomeni anche molto, appunto, che purtroppo ormai negli ultimi anni conosciamo bene, di alluvioni e quant'altro. Questo giusto per rifare il quadro, già che ci siamo. Ok, quindi a questo punto voi invece chiaramente vi opponete al progetto, e volevo sapere se invece ci avete cioè vi opponete chiaramente alla cementificazione, ma se avete una o più risposte, delle soluzioni per gli stessi problemi, che siano soluzioni diverse, più sostenibili, più per il bene alla fine della comunità.
1: Sì, no, appunto noi ci opponiamo al progetto in quanto prima di tutto sarebbe il quinto supermercato nel giro di 2 chilometri quadrati, quindi proprio partendo anche da questo presupposto non c'è la necessità di proprio un ulteriore punto vendita della grande distribuzione in quell'area. Secondariamente ovviamente è che è un po' quello che insomma ci contestano alcune persone, è che c'è appunto sul fatto che non è che noi non vogliamo i servizi destinati alla comunità. Ovviamente noi chiediamo semplicemente, visto che proprio esattamente di fronte a quest'area, ma proprio di fronte, c'è tutta l'area dell'ex San Lazzaro, che è è già adesso deputato, cioè gli edifici che ci sono già, perché appunto è anche quello un parco ma con all'interno numerosi edifici destinati sia all'Università di Modena Reggio Emilia sia appunto all'ASL, e però comunque nonostante cioè, molti siano già pieni, ce ne sono alcuni comunque liberi, ecco, che sono lì, sarebbero magari appunto da ristrutturare o comunque da sistemare, però ecco non si creerebbe una ulteriore cementificazione, oltre al fatto che comunque è patrimonio storico, quindi diciamo che hanno anche questi edifici hanno anche un valore storico. Quindi noi assolutamente continuiamo a ribadire questo concetto che noi servizi alla comunità, che comunque il comune promette da appunto da più di 20 anni, perché parliamo di quando è stata appunto demolita l'ospizio e la biblioteca, è dal 2005 che l'amministrazione continua a promettere questi servizi, e appunto però con la clausola di affidarsi comunque a un'azienda privata, ecco, quindi insomma con tutte le criticità che ne conseguono. Noi abbiamo presentato proprio pochi giorni fa, abbastanza nel dettaglio, nel senso che la proposta B che abbiamo già fatto anni fa l'abbiamo ulteriormente articolata dopo appunto come dicevi tu c'è dopo questo mese di presidio, perché noi è 2 anni e mezzo che cerchiamo di metterci comunque in contatto e avere risposte dall'amministrazione, risposte, cioè comunque avere un dialogo con Conad Centro Nord, ma non ci ha mai risposto, cioè non ci ha proprio mai risposto nessuno, nel senso che Conad Centro Nord proprio non pervenuto, l'amministrazione ci ha dato risposte sempre molto vaghe, nonostante appunto come dicevo prima abbiamo avuto momenti anche istituzionali estremamente importanti, perché abbiamo ottenuto il secondo consiglio comunale aperto nella storia di Reggio Emilia. Abbiamo tramite mozione popolare presentato più di 2000 firme di cittadini, veramente in un tempo record, perché le abbiamo veramente raccolte nel giro di un mese e mezzo, cioè veramente in pochissimo tempo, però appunto cercando un confronto in queste sedi istituzionali in realtà questo momento è stato completamente svuotato del suo significato, in quanto l'assessore all'urbanistica, che è l'assessore Pasini, 3 giorni prima, esattamente 3 giorni prima del Consiglio Comunale aperto, ha apposto l'ultima firma che diciamo sanciva la chiusura dell'accordo tra amministrazione e Conad Centro Nord, quindi appunto, come ho già detto, svuotando completamente di significato questo confronto che avevamo preparato, ecco.

che cerchiamo di avere un confronto, appunto, come dicevo prima, appunto a livello istituzionale con, appunto con la raccolta firme della mozione popolare, il consiglio comunale aperto, abbiamo fatto incontri pubblici chiamando proprio tra gli interlocutori l'amministrazione, amministratori delegati di Conad Centro Nord, l'ASL, però di fatto cioè, Conad appunto non ha mai risposto, l'amministrazione si è presentata, ma l'unica cosa che c'è sempre stato risposta è stata di ribadire che erano decisioni prese dalle amministrazioni precedenti, che ormai era troppo tardi e che quindi non si poteva più fare niente. Noi comunque abbiamo continuato appunto con mobilitazioni, cortei, biciclettate, flash mob, portando sempre, facendo raccolte firme, anche perché a febbraio 2025 c'è stato diciamo un escalation in quanto Conad ha chiamato un trattorista per iniziare lo sfalcio dell'area e nove persone facenti parte dell'assemblea sono entrate a bloccare la, appunto, il trattore sedendosi pacificamente davanti con uno striscione. Infatti noi lo ribadiamo sempre, siamo un'assemblea che comunque ha adottato il metodo non violento, quindi tutte le azioni che compiamo sono assolutamente appunto non violente, e in risposta a questa azione è stato più o meno l'unico contatto che abbiamo avuto a Conad prima di venerdì scorso, e l'unico contatto sono state le 9 querele per violenza privata, invasioni di terreni edifici e manomissione delle recinzioni. Quindi l'unica risposta che abbiamo avuto fino a venerdì 28 agosto cioè l'unica appunto modalità che abbiamo avuto di contattare, di entrare in contatto con Conad, sono state queste querele e basta. E niente, quindi successivamente a queste tutto questo, in questo tempo abbiamo comunque cercato di continuare a tenere alta l'attenzione, appunto facendo conferenze, abbiamo provato il ricorso al TAR, fino appunto, come dicevi tu, ad arrivare ad agosto di quest'anno, in cui tramite gli atti, la lettura degli atti in comune, abbiamo scoperto che il 3 di agosto, primo giorno di presidio, sarebbero arrivate le ruspe per iniziare i lavori. E quindi noi abbiamo convocato un presidio autorizzato per insomma, cercare di bloccare comunque l'inizio dei lavori, e di fatto è dal 3 di agosto che siamo in questo presidio permanente 24 ore lì, ecco, siamo lì. I primi due giorni sono arrivati i mezzi e siamo riusciti a bloccare sedendoci davanti al cancello, poi di fatto i mezzi non sono più venuti, continuando per appunto per tutto questo tempo, cioè utilizzando proprio solo fisicamente i nostri corpi, cioè che è stata veramente l'ultima cosa che siamo stati cioè è stato necessario fare, ecco, per bloccare questa azione, e probabilmente è stato questo che ha smosso diciamo il comune, che ci ha finalmente dato un incontro dopo settimane comunque di presidio, e poi con la settimana successiva siamo riusciti anche a ottenere un incontro con Conad, in cui abbiamo presentato le nostre proposte alternative, ecco, al progetto, che ovviamente punta a conservare integralmente la

0: l'area e il bosco, senza avere nessuna superficie cementificata. Ovviamente ci siamo avvalsi da persone anche esperte del settore, e la nostra proposta, se posso diciamo illustrarvela molto, molto brevemente, si sviluppa attraverso diciamo quattro filoni principali. Una è quella della conservazione, in cui appunto, poi vabbè, come ribadirà anche dopo più tardi Davide, il fatto dell'importanza di quest'area che sia spontanea e non è un parco, che appunto è comunque un'area verde controllata, è proprio un'area completamente selvatica da 20 anni a questa parte. Quindi quest'area diciamo di conservazione, che in cui viene appunto lasciata a crescita spontanea. Poi un'area in cui invece sarà permessa diciamo la fruizione, e noi abbiamo fatto la proposta di creare dei percorsi naturalistici, però senza gli arredi di un parco, ma comunque che permettano ai cittadini di attraversarlo. Poi spingevamo anche per un filone diciamo legato alla didattica, ovviamente coinvolgendo professionisti del settore, dagli insegnanti, pedagogisti, educatori, oltre alle due scuole che si affacciano sul perimetro dell'area, perché da un lato c'è la villetta, che è una scuola dell'infanzia, e dal lato opposto c'è la scuola elementare Elsa Morante, quindi è anche appunto un'area in cui è possibile, data la vicinanza di scuole, dedicare appunto a tutta quest'area a scopi didattici, con progetti, spazi designati diciamo tramite quello che viene definito il Nature Based Solutions. Quindi appunto, oltre al fatto che di fronte c'è anche l'università, abbiamo appunto pensato anche ovviamente di coinvolgere l'università. Tutto questo, noi ci teniamo, perché proprio noi veniamo dall'assemblea, però deve essere deciso dalla comunità, ecco, non calata dall'alto, quindi questa gestione dovrebbe essere, puntiamo che sia il più possibile condivisa, oltre ovviamente tra la proprietà dell'area, anche appunto le scuole, l'ASL, i residenti, esperti, ricercatori. Quindi una scelta appunto tra tutte le persone, le realtà che lo possono e lo potranno attraversare, ecco. E oltretutto io ricordo, nel senso, perché non l'ho specificato prima, l'ospizio è stato buttato giù, ma parte delle fondamenta sono ancora rimaste, per quanto in realtà la natura, per dire anche solo i camminamenti che c'erano appunto nel parco dietro all'RSA, sono già stati mangiati tra virgolette la natura se n'è rimpossessata, quindi in realtà è rimasto veramente poco. Nelle fondamenta si è creato un'area umida, e quindi nonostante diciamo l'origine sia ovviamente di tipo antropico, però si è creata questa vasca con veramente un sacco di specie, sia di fauna che di flora, cioè c'è una ricchezza veramente incredibile, che poi ovviamente ne parlerà Davide, che più essendo arboricoltore più la sua il suo sono più i suoi temi, ecco. E quindi niente, noi abbiamo proposto questa il 28 agosto abbiamo fatto questa proposta Conad, abbiamo supplicato, quindi siamo, tra l'altro abbiamo fatto un presidio davanti al comune in sostegno ai nostri delegati che entravano in comune, in cui si sono presentate più di 550 persone, veramente organizzato 2 giorni prima, quindi il fatto che ci sia stata questa risposta dalla parte parte in realtà non solo da Reggio, ma veramente da tutte le parti d'Italia sono venuti a darci sostegno. È stata veramente di una potenza incredibile, e però da questo incontro siamo riusciti a strappare da parte dell'amministrazione Conad, no, che non ci dicessero no subito, ma che ci prendessero qualche giorno per pensare effettivamente, ragionare alla nostra proposta. E niente, di fatto la risposta è già arrivata, ovviamente è stata purtroppo negativa, in quanto gli investimenti che hanno fatto sull'area sono troppo ingenti, non possono permettersi di perdere questo investimento, nonostante noi abbiamo fatto proposte al comune di cercare un'area già cementificata che possa appunto essere destinata alla costruzione del supermercato, ecco, per non appunto andare a intaccare, come dicevi tu, un terreno che di fatto è tornato vergine, ecco. E però in neanche 4-5 giorni di tempo di risposta, cioè, capiamo anche noi che non possono proprio tecnicamente aver avuto il tempo di valutarla, certo. Che comunque sono, cioè, provare a vedere se effettivamente nell'area circostante ci siano zone che, o capannoni, o comunque appunto aree già cementificate che potrebbero essere destinate a questo utilizzo, cioè comunque richiedono anche dei tempi appunto tecnici e burocratici di un certo tipo, che sicuramente non si esauriscono in qualche giorno. Quindi insomma questa è la situazione un pochino attuale. E noi abbiamo detto che comunque continuiamo il presidio, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio che in realtà un sacco di movimenti e persone, diciamo, ci hanno contattato per chiederci cosa potessero fare, e già spontaneamente hanno deciso di boicottare Conad riconsegnando le tessere. E niente, noi quello che al momento, insomma, quel momento ci diciamo, l'energia è ancora altissima, e noi al momento siamo in presidio finché qualcosa non si smuove. E in questi giorni sono giorni un pochino particolari, perché appunto teniamo, insomma, questo inizio settimana, l'arrivo di nuovo dei mezzi, quindi teniamo la soglia un pochino più alta rispetto magari alle settimane passate, e siamo un pochino anche noi in attesa su quello che potrà succedere, ecco.
1: Ti ringrazio davvero per tutta la panoramica, veramente molto chiara. Siamo allora già in chiusura, incredibilmente, nel senso che ci sarebbe sicuramente da chiederti anche di più, volendo, però ecco, essendo in chiusura abbiamo gli ultimi minuti, e ti volevo chiedere velocemente due cose. Una è, un po' l'hai già fatto in realtà, però recitare che tipo di partecipazione c'è stata a questo presidio. Mi dicevi già fuori dai microfoni appunto che avete visto arrivare un sacco di persone della cittadinanza vicina o anche più lontana, ma che mai avevate visto, diciamo, coinvolta in mobilitazioni dal basso politiche. E poi ecco, in conclusione, se ci dai magari dei contatti per seguirvi, per rimanere appunto aggiornati, a maggior ragione con questa cosa che ci ha appena detto. E
0: certo, allora vai. Sì, allora noi infatti, cioè, il risvolto in tutto ciò, che quello che ci diciamo da parte dell'assemblea più storica, perché ovviamente adesso si è allargata decisamente, cioè i numeri si sono alzati tantissimo, tra appunto noi dell'assemblea storica, veramente tutti i giorni siamo estasiati, sorpresi della risposta che c'è stata in questo veramente comunque mese e passa di presidio. Noi abbiamo lanciato il presidio veramente pochissimi giorni prima, cioè del 3, e siamo arrivati alla domenica sera che, diciamo, non sapevamo minimamente, non avevamo idea di chi potesse arrivare, cioè diciamo, ma se ci troviamo in 5 cosa facciamo? Eravamo proprio, non sapevamo che risposta potesse esserci, ecco. In realtà diciamo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo comunque fatto un lavoro di collaborazione con realtà a livello locale, regionale, fuori regione, che avessero comunque, cioè che portassero avanti le nostre stesse istanze, perché a maggior ragione ribadisco che in questo mese di presidio ci sono venute a trovare veramente persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte d'Italia succedono cose simili, magari appunto dinamiche leggermente diverse, però sempre questa cementificazione indiscriminata a discapito di aree verdi di un'importanza insomma in questo clima che in questa sì, in questa crisi climatica che continua a peggiorare e va a colpire ovviamente soprattutto le fasce di popolazione più fragili, si continua appunto a cementificare senza freno, ecco. E niente, quindi noi il 3 ci siamo trovati al mattino subito alle 6, che c'era già appunto i mezzi sono arrivati, che eravamo sì, una quindicina, una ventina, nel giro veramente di un'ora ci siamo, cioè sono arrivate 150 persone, e dal 3 agosto tutti i giorni arrivano persone, delegazioni, movimenti, associazioni da tutte parti d'Italia che ci portano il loro contributo, il loro sostegno, vengono lì e ci aiutano nel presidio, nel senso che noi appunto abbiamo, siamo lì H24, quindi abbiamo una zona tende e campeggiamo lì, e quindi vengono proprio persone a stare lì anche diversi giorni con noi. Ci sono persone che hanno trascorso le loro vacanze con noi anziché andare in ferie altrove, sono stati lì con noi offrendo le loro, anche appunto un discorso a livello culturale, perché hanno offerto le loro, diciamo, abilità, la loro cultura, mettendola a servizio proprio della comunità, perché si è creato questo calendario in cui ognuno poteva offrire un laboratorio, un incontro, una tavola rotonda su qualsiasi tipo di tema, e appunto creando cultura dal basso, condividendola, ed è veramente stato bellissimo, cioè non so dire quante persone abbiano attraversato lo spazio, perché veramente ma anche dall'estero, gente anche dall'estero che è passata, è venuta perché ha sentito parlare di noi, e veramente c'è, ha dato una carica, un'energia fortissima, e noi di questo saremo sempre grati, a prescindere da quello che succederà, che ovviamente noi ci crediamo che in fondo porteremo la lotta avanti fino in quanto possiamo, l'energia ce la consentiranno. Però ecco, quello che è rimasto dal punto di vista di creazione di una comunità, soprattutto nella società attuale in cui siamo, insomma, tendiamo ad essere estremamente individualisti, tendiamo proprio anche a livello lavorativo, che una persona deve sempre sapere fare tutto da sola, se no non è completa. Il fatto proprio di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, anche banalmente il proprio serva chissà che cosa.
1: Scusa,
0: e
1: se...
0: appunto creare tutto questo, ecco.
1: Scusa,
0: che è veramente di una potenza...
1: Beatrice, se ti interrompo. Che ecco, ti si iniziava a sentire un po' male, non so se ti stavi muovendo, che si
0: no,
1: iniziava
0: no,
1: no, chissà, vabbè, e allora niente. Chissà, si iniziava a sentire i rumori un po' robotici. Comunque va bene, si capiva ogni caso. Dai, grazie per questa panoramica. Sì, ci tenevo a dare spazio infatti anche a questo aspetto della lotta, delle lotte in generale, perché comunque è un po' un fattore comune, ecco, ovviamente, esatto. Quello che si crei comunità e si fanno infatti anche per questo. Se in conclusione ci puoi dare i contatti appunto per rimanere aggiornate, grazie.
0: Sì, noi abbiamo pagine social, le pagine social che sono vostro.spizio.re su Instagram e su vostro spizio Reggio Emilia, e abbiamo appunto poi nelle varie pagine link, e qui lì appunto troverete tutte le informazioni, tutte le iniziative che abbiamo fatto dall'inizio, insomma è tutto documentato, quindi se volete informarvi potete anche scrivere, potete passare, per chi vuole può passare assolutamente al presidio. Al momento il presidio sarà autorizzato fino al 14 di settembre, che poi man mano rinnoviamo, quindi per chi ha possibilità io consiglio veramente di passare anche veramente solo qualche ora per poter respirare l'aria che circola, che insomma è veramente sollecitante, penso che da speranza, riempie tutto il cuore. Cioè, per noi ce la viviamo quotidianamente, quindi siamo anche in un certo senso già un pochino più abituati, che appunto dare scuse che ci dicono le persone che vengono da fuori, che dicono no, abbiamo sentito questa cosa, dovevamo assolutamente venirvi a trovare, perché c'è la speranza, c'è la speranza in questo modo.
1: Bello,
0: che,
1: bello.
0: Ancora si può fare, no? Si può fare, si può creare un mondo diverso, una comunità diversa, ecco.
1: Sì. Grazie, guarda, grazie davvero, ripeto appunto, siamo felici di aver dato voce e spazio a questa cosa, a questa lotta, quindi ti saluto, peccato davvero gli ultimi secondi, gli ultimi minuti si sentiva un po' malino, ma penso si riesca a capire, si sia capito. In ogni caso comunque poi dalla pagina del podcast che pubblicherò stasera o comunque nei prossimi giorni, che troverete dal sito di Radio Wombat, ci saranno tutte le informazioni per contattarvi appunto, quindi rilinkerò tutte le pagine varie. Grazie Beatrice e a risentirci. Ciao ciao.
0: Grazie mille a voi, a te, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ed eccoci, allora siamo sempre qua su Radio Wombat. Come avevo già preannunciato dall'inizio di puntata, a questo punto passiamo al secondo collegamento, che vabbè non è in diretta, ma è uguale tanto. Quindi abbiamo intervistato Davide Mattioli e vediamo, allora scusate, vediamo se si sente. Quindi gli abbiamo fatto una serie di domande e poi appunto lui ci ha gentilmente spiegato un po' meglio tutta la questione dal punto di vista proprio della complessità del bosco, appunto di Bosco Spizio, del suo ecosistema. Vediamo se si sente.
1: Eccoci qua.
0: Allora, scusate. Sì, quindi vabbè, gli abbiamo innanzitutto chiesto di presentarsi.
2: Sì, ciao, allora io
0: Eccoci.
2: mi occupo appunto di arboricoltura specializzata, quindi gestione degli alberi a 360 gradi, diciamo, dalla loro piantagione a tutto quello che riguarda la loro cura durante tutto il loro ciclo vitale e anche la loro gestione quando, per così dire, il ciclo è arrivato alla fine, quantomeno. Per noi, per la nostra specie, quindi anche la gestione del legno morto o degli alberi habitat, o quindi tutto quello che può essere alternativo, diciamo, all'abbattimento di un albero non più considerato funzionale o esteticamente apprezzabile secondo i canoni convenzionali. Io mi occupo anche di cercare alternative all'abbattimento. Quindi consolidarli o creare situazioni in cui anche un albero compromesso possa rimanere dove si trova, e quindi mi occupo anche nel caso di veterinizzazioni o realizzazioni di aiuole habitat con legno morto, rigenerando anche dei piccoli pezzi di parco, ad esempio. Come è successo a Correggio, qui in provincia di Reggio Emilia, da un albero che era destinato all'abbattimento, ci siamo via via allargati per ripristinare un pezzo di area pubblica, un parco. Ora c'è una bellissima aiuola con prato stabile, polifita, con prato naturale, legno morto, che è fondamentale per tutta la fauna saproxilica che anche dal legno dipende, e l'albero stesso è diventato, già era importante per la conservazione della biodiversità e per i suoi benefici ecosistemici, lo abbiamo ulteriormente complicato con l'installazione di nidi artificiali o realizzazione di nidi proprio sulla sua struttura, quindi letteralmente scavando branche e tronco con attrezzi specifici per creare delle piccole nicchie ecologiche, quindi per delle fessure all'interno delle quali possono riprodursi o soggiornare pipistrelli, nidi per insettivori, per picchi o anche per, ad esempio, mammiferi arboricoli come moscardini oppure anche rettili, quindi lucertole, è già abitato da tantissime specie. Fra l'altro c'è anche un progetto di monitoraggio e di osservazione di come sta evolvendo il progetto, capitanato dal comune, ma di cui fa parte anche l'università, non mi ricordo se di Parma o di Modena e Reggio, vi chiedo scusa, e anche, diciamo, le scuole del circondario, quindi diventa anche un luogo appunto di studio e di conoscenza e di coscienza collettiva. E sono anche perito agrario, quindi mi occupo, diciamo, il mio percorso di studi prevede anche un'attenzione all'ecosistema campagna, diciamo le fasce più periurbane o anche proprio produttive votate all'agricoltura, e quindi la conservazione in questo caso della biodiversità anche in campagna, quindi un diverso modo di condurre la campagna in modo che sia comunque produttiva, ma non così ostile, ad esempio, alla fauna selvatica, è brutto da dire, ma non così impattante ed inquinante come l'agricoltura convenzionale. E per concludere un po' il pacchetto, sono anche giardiniere d'arte, certificato dalla Regione Emilia-Romagna, oltre ad arboricoltore certificato anch'esso dalla Regione Emilia-Romagna, quindi intervengo anche in aree, in parchi storici o soprattutto su alberature particolarmente antiche, vetuste, ripeto sempre in modo specialistico, ecco. Mi sono interessato della battaglia di Bosco Ospizio perché in realtà incarna un po' tutto quello di cui io mi occupo, quindi conservare, gestire il verde, gli alberi e le aree verdi in modo oculato, consapevole, in modo che siano davvero una risorsa per la nostra specie, ma una risorsa non fine a noi, cioè non a uso e consumo nostro, cioè che sia davvero una risorsa per tutte le forme di vita che l'abitano. E quindi anche la complessità, il comprendere, il trasmettere anche quello che può essere la complessità ecosistemica, l'importanza di un luogo del genere come Bosco Ospizio per tutto quello di cui io mi occupo. Quindi parlando di nature-based solution. Oppure di rigenerazione proprio di spazi anche urbani degradati, ma che grazie alla natura, grazie alla potenza e alla forza che si sprigiona proprio dagli ecosistemi fatti di alberi, di arbusti, di prati, di quello che viene definito, che è stato teorizzato da Gilles Clément, il terzo paesaggio. Infatti cito anche il libro spesso, il manifesto del terzo paesaggio, tutti quei luoghi marginali in cui la natura si riprende i propri spazi e noi umani dovremmo intanto essere grati che ciò avvenga, dovremmo avere la curiosità di capire cosa succede in questi luoghi, in questi contesti. Imparare non soltanto a tollerarli, ma imparare ad apprezzarli, se non addirittura amarli, quantomeno non fargli la guerra, non voler a tutti i costi pretendere che il verde, le aree verdi, il paesaggio assomiglino a tutti i costi a quella che è la nostra idea di verde gestito, di verde ordinato, di verde pulito, di verde convenzionale. Perché non ci rendiamo in realtà sufficientemente conto di quanto quest'idea sia profondamente sbagliata, condizionata da logiche proprio da un retaggio culturale che non conosce davvero come funziona un verde sano, un verde utile. E quindi lì sta anche un po' nella logica proprio del progetto di un'area verde, progettare la zona funzionale, progettare la zona frequentata e progettare la zona dove l'uomo sta un po' più indietro, si fa un po' più in disparte per permettere che siano gli alberi, che siano gli arbusti, che siano i prati e tutti coloro che lì abitano di avere un luogo in cui potersi riparare, potersi riprodurre e poter convivere con reciproco giovamento. Perché quello diciamo che uno degli obiettivi anche del mio lavoro, quindi prendermi cura degli alberi, degli ecosistemi in questo caso, è un modo per prendermi cura anche della collettività, proprio per lasciare questo mondo un po' meglio di come l'ho trovato. Quindi mi occupo anche, diciamo, di iniziative di educazione con le scuole, con le scuole elementari, con le medie, di ogni ordine e grado, insomma. Però una cosa che purtroppo ho constatato è che investiamo a volte tanto sui bambini e le bambine, sui ragazzi e sulle ragazze, quando poi siamo noi adulti a fargli trovare fuori dalle scuole un ambiente che è il contrario di quello che gli vorremmo insegnare a custodire, ad apprezzare. Quindi la lotta per Bosco Ospizio, per salvare questo luogo, è proprio nelle mie corde, tutto quello che cerco di applicare quotidianamente nell'approccio a un singolo albero, a un'aiuola, a un giardino, a un parco, e lì c'è tutto, c'è proprio tutto, anche per il contesto, insomma, per dove si trova, per come è ubicato, per le strutture che lo circondano, per i quartieri popolari, l'asilo, la struttura per anziani o la struttura riabilitativa per disabilità gravi. Cioè, quello è un luogo che davvero potrebbe essere orientato in parte ad essere una, chiamandolo anche healing garden, giardino curativo, un parco curativo, ma già così com'è, chi non lo ha visto non si può rendere conto fino in fondo di che bellezza è in grado di sprigionare quel luogo. E quindi questo è il motivo per cui quando mi è stato chiesto a suo tempo, un paio di anni fa, questa lotta agli albori, ancora questa utopia della serie, ma ci proviamo a far qualcosa per provare a salvare questo luogo, anche se sembra proprio che partiamo sconfitti, partiamo completamente underdog, cioè siamo sconfitti in partenza. Perché no? Ne vale la pena. E oggi siamo qua, non si sa ancora quale sarà l'epilogo di questa enorme e meravigliosa mobilitazione, ma qualcosa nel mentre sicuramente si è fatto, si è mosso, e come andrà a finire dipende un po' da quanti e quante decideranno di sposare questa battaglia, che non è solo per questo luogo, ma è proprio per un'idea diversa di società e di convivenza con il verde e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ok, ti volevo chiedere a questo punto, per inquadrare un po' la situazione, un po' dalla lontana, diciamo, se ci puoi fare un po' un inquadramento dal punto di vista legale di come è riconosciuto Bosco Spizio, come è stato riconosciuto, come lo è oggi, giusto per capire, per appunto orientarsi un attimo su, ecco, quali tutele può avere o non può avere, ecco, se ci fai un po' una panoramica su questo.
2: Esatto, diciamo questa mobilitazione per questa area in particolare ha fatto emergere una grossissima criticità, una grande lacuna, in questo caso legale e legislativa, perché per la legge, diciamo, la legge non è ancora sufficientemente adeguata a riconoscere e tutelare un luogo del genere. È un luogo, Bosco Spizio, che ha avuto diverse vite, quindi se lo prendiamo in esame adesso, proprio lo osserviamo dall'alto, ha assolutamente quelli che sono i criteri per essere riconosciuto da quella che diciamo un po' la Bibbia laica della materia forestale, quindi per quanto riguarda la tutela e la pianificazione delle aree boscate o delle foreste, che è il TUF, che è il testo unico forestale, il decreto legislativo dovrebbe essere 36 del 2018, ma mi riservo di verificare. Fondamentalmente richiede che un'area boscata, per essere considerata bosco e tutelata in quanto tale, deve avere almeno un 20% di copertura arborea, almeno un'estensione di 2000 metri quadrati e una larghezza media, diciamo, di almeno 20 metri, di 20 metri, diciamo questi tre due, diciamo. È un'area di 4 ettari e mezzo, non è tutta alberata, ovviamente c'è una parte ad alberi ad alto fusto, alberi di seconda e terza grandezza, e c'è un sottobosco, ci sono gli arbusti, prati, c'è anche delle aree fatte di rovi, di vitalba, quindi sono anche rampicanti spontanei, cioè piante spontanee di ogni specie, ogni ordine e grandezza. E purtroppo lo stesso documento che individuerebbe e tutelerebbe quest'area in realtà ha nei propri criteri di esclusione i giardini e le aree private. E questo luogo, essendo che in origine si trattava del giardino, fondamentalmente del parco, di una struttura sanitaria che poi è stata abbattuta, che è l'ex ricovero per anziani, proprio di ospizio, per quello il nome è Bosco Ospizio. E quindi c'erano fondamentalmente solo le alberature che erano state messe a dimora per ombreggiare i viali e per popolare il parco, quindi prettamente ornamentale. Quando è stata abbattuta la struttura, diciamo, è lì che è iniziato un po' ad evolvere, anche grazie soprattutto all'abbandono. È rimasta un'area classificata giardino, perché anche se poi diciamo, la componente architettonica è stata abbattuta e macinata e ridistribuita sul suolo in certi punti, la vegetazione, come abbiamo poi potuto constatare in luoghi della terra dove si sono verificati degli stravolgimenti epocali, pensiamo ad esempio a Chernobyl, quindi l'esplosione nucleare di Chernobyl che ha raso tutto il suolo, o la bomba le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono alberi che sono sopravvissuti a quello, e diciamo che riappropriarsi di un'area del genere è stato un gioco da ragazzi. E quindi ci troviamo ad oggi in questo paradosso per il quale quello che a suo tempo era un giardino, quindi un giardino privato, un parco pubblico o privato, ma comunque usufruito dalla collettività, proprio grazie all'abbandono si è trasformato ed è evoluto, si è completamente trasformato, si è rigenerato, le alberature hanno continuato a crescere, il sottobosco ha iniziato a svilupparsi. E nonostante il turbamento ripetuto da parte dei proprietari dell'area, che hanno già più volte trinciato all'interno con mezzi meccanici, decespugliato, tentato di radere al suolo tutta la vegetazione, tranne le alberature ad alto fusto, che quelle diciamo, hanno avuto un po' più accortezza, se non fosse in realtà che nel 2015, e anche qui ecco che torniamo alla legge. Nel 2015 sono stati abbattuti 93 alberi, 93 alberi ad alto fusto, questo numero è importante, di cui 12 platani e 81 tra tigli, mirabolani, libocedri, aceri negundi, olmi, non so se l'ho già detto, comunque diverse specie e diverse alberature ad alto fusto. Ma questo abbattimento è avvenuto in modo illegale, tant'è che è stata comminata una sanzione dall'allora ancora esistente corpo delle guardie forestali, due sanzioni, la cui somma di 19.000 euro, in parte in capo al comune di Reggio Emilia e in parte alla regione Emilia-Romagna, e non si capisce bene per quale motivo non erano mai state richieste, perché pare che i verbali a un certo punto si fossero persi, non sono mai stati trasmessi, la multa non è mai stata richiesta da parte del comune di Reggio Emilia, e l'altra che doveva essere trasmessa alla regione Emilia Romagna si è persa nei meandri della burocrazia, o una distrazione, o non so come poterla identificare, ecco. Fino a qualche mese fa, in cui appunto è emersa prepotente questa vicenda, è tornata agli albori della cronaca anche grazie a un'istanza di un consigliere comunale, di un gruppo consigliare di opposizione, e da quello che è emerso dai giornali una parte di questa sanzione è stata pagata, quella al comune di Reggio Emilia, ma la regione Emilia-Romagna, tramite l'ufficio tributi, diciamo, ha dichiarato che non può più esigere questa multa per la loro parte, e si parla di diverse migliaia di euro, è perché i termini sono decaduti. E quindi, quando si parla anche di legge, di legalità, grossa incognita della serie, o vale per tutti o non vale per nessuno. Ma ritornando alla tutela dell'area, quello che si sta cercando prepotentemente di far capire è che quest'area va tutelata esattamente per com'è oggi, per questo potente esempio di rigenerazione spontanea. Non ci sono sufficienti regolamenti o leggi locali o nazionali che tutelino il terzo paesaggio, che tutelino queste aree abbandonate. E dove per fortuna l'abbandono ha lasciato lo spazio alla natura di riappropriarsi, quindi di riconnettere il cielo al suolo attraverso il vegetale, attraverso le piante pioniere, le fioriture spontanee, gli arbusti, l'humus derivante dalla decomposizione delle foglie e degli alberi morti, tutta la fauna saproxilica che demolisce il legno e rigenera, restituisce la sostanza organica al suolo. Cioè, tutto questo non esiste ancora un sufficiente quadro normativo di riferimento per poterlo tutelare, per poterne garantire la sopravvivenza e soprattutto poter godere dei suoi servizi ecosistemici, perché sono proprio i luoghi dove la biodiversità riesce a manifestarsi in modo più prorompente, in modo più puro, evidente e anche sano, perché sappiamo benissimo anche in ecologia che la stabilità di un ecosistema è quello che dà poi la salute, diciamo la complessità di un ecosistema è quello che lo rende stabile e quindi sano, e quindi noi che ne facciamo parte ci ritroviamo all'interno di un qualcosa che ci cura, che ci protegge, ci salva anche letteralmente in questo momento, in questo periodo storico drammatico in cui la stessa ONU sembra gettare la spugna perché abbiamo sforato completamente tutti quelli che potevano essere i confini planetari, globali, sul clima, sull'innalzamento delle temperature. Come cita lo Stockholm Resilience Center, con i planet boundaries, con i confini planetari, la biodiversità, ad esempio, l'abbiamo demolito e veramente abbandonato alle spalle come confine già da anni. E quindi si tratta veramente di dover intraprendere, di dover immaginare anche delle tutele legislative, ma con un'urgenza mai sentita prima. Di proteggere queste aree, di preservarle, di studiarle, conoscerle e tramandarle, perché sono quelle che letteralmente, soprattutto in ambito urbano, ci permettono di avere ancora un briciolo di possibilità di avere una qualità della vita decente, soprattutto in un quartiere così marginale, popolare. Come San Maurizio, come Villa Ospizio in questo caso, richiederebbe. E quindi questa lotta sta facendo emergere prepotentemente come bisogna rimettere mano al codice civile, al codice penale, al testo unico forestale e trovare il modo di tutelare questi luoghi prima di qualsivoglia diritto acquisito edificatorio, prima di qualsiasi progetto di rigenerazione urbana che preveda ulteriore consumo di suolo, prima di mettere mano a qualsiasi piano regolatore o rigenerazione intesa come rinnovamento della città, cioè se non si tiene presente, se non si mette in agenda assolutamente di tutelare queste zone, di che cosa stiamo parlando, ecco.
0: Entrando allora più nel merito, nella questione viva, per cui appunto ci interessava anche avere uno scambio con te, se ci puoi adesso spiegare un po' di cosa si tratta e di cosa ci aspettiamo, ecco, quando arriviamo a conoscere Bosco Ospizio, ovvero dal punto di vista ecosistemico, che cosa troviamo. Quindi ci interessa sapere un po' qual è la complessità, se hai modo, diciamo, in questa frangente a parole di spiegarcela, dell'ecosistema Bosco Ospizio, anche magari facendo una valutazione temporale, cioè com'era magari tot 20 anni fa, metti, e come si è evoluto, come si sta anzi evolvendo, e quindi anche quanto della complessità che troviamo oggi è dovuta al fatto che è stato, per così dire, abbandonato per tutti questi anni. Per Quindi questo, e magari ecco se riesci anche a dirci se ci sono magari qualche esempio di specie particolare che è stata avvistata o appunto addirittura monitorata.
2: Per quanto riguarda la complessità del luogo, è proprio, come già detto precedentemente, è l'abbandono, la condizione che ha permesso la riorganizzazione nel tempo e nello spazio e anche in profondità e in complessità di tutte le specie che abitano Bosco Spizio, sia per quanto riguarda la componente vegetale, diciamo, ma soprattutto anche quella animale. Perché Bosco Spizio assolutamente è un luogo che pullula di vita, pullula di alberi ad alto fusto, nelle più svariate condizioni, quindi ci sono alberi comunque giovani, performanti, ai tanti che sprigionano bellezza, ombra, fresco e quant'altro. Ci sono anche alberi vecchiotti, se vuoi, un po' rotti, un po' rovinati, alcuni sono secchi, morti in piedi. E che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, perché proprio grazie alla loro conformazione, alle loro fessure, fratture, corteccia secca sollevata o la presenza di edera sui loro fusti o branche spezzate o all'azione di funghi cariogeni che ne stanno demolendo la struttura. Sono proprio questi che vengono definiti in gergo tecnico dendromicrohabitat, sono i luoghi che vengono abitati da una miriade di forme di vita, a partire ad esempio dal picchio, che è un po' l'architetto del bosco, viene considerato l'architetto naturale del bosco, che scava delle cavità con estrema difficoltà, ha bisogno di legno magari un po' più degradato da funghi per poter scavare il legno e fare la propria tana, poi il proprio nido viene abbandonato, viene abitato anche da altri uccelli o da altri mammiferi. Anche dai pipistrelli, oppure dai ghiri, dagli scoiattoli, è capitato anche. E quindi voglio dire, ci sono tantissimi alberi che sono proprio i primi che vengono di solito messi nel mirino, in quanto danneggiati, in quanto non proprio performanti, e sono quelli che vengono definiti con scarso rigore vegetativo oppure con criticità strutturali, sono i primi che vengono abbattuti, vengono rimossi. E quindi proprio un luogo del genere dove tu puoi permetterti di conservarli, recintando magari l'area e lasciandogli lo spazio anche per un ipotetico schianto di potersi sdraiare al suolo e comunque continuare attraverso ad esempio la degradazione del legno morto, ad arricchire il suolo, a restituire sostanza organica al suolo, ci sono anche proprio nella gestione forestale, cioè il focus e i riflettori sono sull'importanza di conservare gli alberi habitat e il legno morto, proprio per garantire la salute e la resilienza di un bosco. Bosco Spizio è pieno di alberi habitat, quindi alberi bucherellati, ricoperti di edera. L'edera è un'altra pianta che viene molto spesso criminalizzata perché viene detto che fa morire le piante, gli altri alberi, ma non è assolutamente così. Anzi, è una pianta con un ruolo ecologico fondamentale perché fiorisce e fornendo polline e poi successivamente bacche, quindi nutrimento, e essendo una sempreverde, fondamentalmente tutto l'anno garantisce habitat a tutta una serie di forme di vita che dall'edera dipendono, e soprattutto questo avviene in periodi dell'anno in cui c'è molta scarsità sia di polline che di bacche, ad esempio. Quindi per gli impollinatori selvatici o anche per gli uccelli e i mammiferi che si cibano delle sue bacche è fondamentale. Bosco Spizio è pieno di edera, ma ce n'è tanta tanta. Se ci pensate, in un parco pubblico appena un po' di edera prova ad arrampicarsi su un albero viene rasa al suolo molto spesso. C'è questa stratificazione appunto di chiome, ci sono chiome enormi, espanse, belle, proprio piene, ci sono alberi più bassi, più piccoli, e ci sono sempreverdi, ci sono latifoglie, ci sono arbusti spontanei di vario tipo, ci sono rovi, anche il rovo, le razze, le more, la pianta che ci dà le more, molto spesso è considerato un nemico da abbattere, da radere al suolo, in realtà. E proprio la sua natura, la sua conformazione permette la nidificazione, sia di uccelli che magari nidificano al suolo, quindi starne o fagiani piuttosto che quaglie, quaglie forse non è il contesto giusto, bosco spizzero, almeno non ne ho viste, ma soprattutto gli uccelli, gli insettivori, i passeriformi, gli uccelli quelli piccoli, quelli delicati, hanno bisogno di arbusti intricati all'interno dei quali nidificare per essere al riparo dei predatori. Il bosco spizzero è pieno anche di questo. Poi se pensiamo anche ad esempio solo alla tutela degli impollinatori selvatici, molti dei quali sono inseriti nelle liste proprio per la tutela, la loro tutela in quanto in via di estinzione sono i più importanti. Per garantire il processo di impollinazione delle piante e quindi la loro riproduzione, e quindi in realtà la stragrande maggioranza dei cicli produttivi che ci donano e che ci permettono di avere una catena alimentare, della quale appunto, dalla quale noi ci approvvigioniamo, tutto passa dagli impollinatori selvatici, sono in fortissima contrazione perché sia in campagna che in città tutto è avverso. Cioè, in città, in un parco pubblico, se ci pensiamo, appena sbuca una margherita, di solito si invoca il taglio compulsivo. In campagna non ne parliamo perché tutto ciò, tutte le superfici possibili sono votate alla produzione, quindi alla coltivazione di specie vegetali fini all'alimentazione diretta nostra, come ad esempio il grano, il mais, ma anche per l'alimentazione animale, quindi pensiamo alla filiera del parmigiano reggiano, l'erba medica per l'alimentazione del bestiame, e possibilmente che non vada neanche a fiore, quindi voglio dire, ci sono delle grossissime criticità da prendere in considerazione diciamo, Bosco Spizio ci mostra anche come può essere un luogo, appunto abbandonato, come diventa, come si complica, come si stratifica e come diventa forte. Bosco Spizio è, come dicevo, è già stato trinciato più volte, ma continua a rigenerarsi a una velocità impressionante. Cioè, da prato ci sono queste dinamiche di cosiddetta successione ecologica, per cui le pioniere, quindi anche olmi, robinie, qualche ailanto, perché no? Cioè, rinascono e ricrescono, pioppi, non ne parliamo, ricrescono a una velocità impressionante e sono senza irrigazione, perché lì non c'è un impianto di irrigazione. Però ci sono ad esempio anche le zone umide. In che senso? Ci sono le vecchie fondamenta di cemento della vecchia struttura che è stata demolita, che quando piove si allagano e diventano in realtà un preziosissimo ecosistema acquatico attraversato periodicamente magari da uccelli migratori acquatici, ma diventano proprio dei luoghi attrattivi, ad esempio per specie protette come il rospo smeraldino, che lì è stato più volte visto, censito, fotografato, filmato, e quindi specie protette dalle direttive Habitat, della Convenzione di Berna, ma anche tutte le leggi che tutelano la cosiddetta fauna minore, anche a livello regionale, c'è cioè lì dentro ce ne sono una miriade, dagli impollinatori a mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, è pieno di uccelli rapaci, che ad esempio si nutrono dei ratti, è uno dei temi, uno degli arieti che vengono utilizzati per sfondare, per gentrificare, per abbattere Bosco Spizio, che c'è pieno di ratti nei quartieri limitrofi, ma i ratti sono delle specie. Una specie estremamente adattabile e opportunista. Se trovano pattume, cassonetti, come purtroppo avviene nei dintorni del bosco, nei vari quartieri, sono molti cassonetti dell'indifferenziato anche, che vengono lasciati lì per giorni a fermentare al sole, e i ratti ringraziano. E quindi Bosco Spizio, che potrebbe essere un generatore anche in questo senso di soluzioni basate sulla natura, ovvero invece di derattizzare con rodenticidi, veleni, trappole, colla che finiscono con l'uccidere una

pieno, pienissimo. E soprattutto quando parlavo di ecosistemi acquatici, nel giro di poco vengono abitati da tutta una serie di specie animali che vivono e sono strettamente connesse alla presenza di ecosistemi acquatici, quindi insetti acquatici, notonette, ragni d'acqua, ditischi che predano attivamente, ad esempio, le larve di zanzara. Oppure si possono riprodurre le libellule. Le libellule sono delle formidabili cacciatrici di zanzare e, come ben sappiamo, la zanzara è l'animale che al mondo fa più vittime umane della nostra specie, con malattie, in quanto vettore di patologie, che pensavamo soltanto confinate alle aree tropicali e invece ormai le abbiamo anche qui da noi, quindi dengue, West Nile, per fortuna ancora la malaria, non si ha notizia, ma ormai manca poco, visto le temperature, visto la globalizzazione, la velocità con cui riusciamo a importare patogeni da ogni dove, insomma. È un grandissimo generatore di nature-based solution, volendo, bosco ospizio. E senza parlare appunto della possibilità di poterne godere anche per le strutture sanitarie del circondario, per la collettività, poterlo attraversare magari in bicicletta o a piedi o in carrozzina, poter stare all'ombra di queste chiome, poter godere di quello che viene definito in gergo soundscape, quindi il paesaggio sonoro, questo insieme di rumori rilassanti che atavicamente ti riconducono all'ambiente da cui noi veniamo, nel quale ci siamo sviluppati ed evoluti. Noi eravamo mammiferi arboricoli in origine. La nostra conformazione ossea, fisica e la nostra storia evolutiva ci riconduce agli alberi, alle foreste, ai boschi, quindi semplicemente perché ci fa stare così bene, stare immersi nel verde, perché noi siamo parte di tutto quello e ce lo siamo dimenticati. Noi adesso pensiamo di dover dipendere ad ogni costo dal cemento ovunque e comunque, e non sto dicendo che dobbiamo depavimentare il mondo, ma in parte purtroppo è così, perché se pensiamo anche al consumo di suolo e al tasso di cementificazione al cui abbiamo assistito in passato e continuiamo ad assistere, anche solo prendendo in esame l'Emilia-Romagna, sono numeri drammatici, drammatici, e quindi a maggior ragione un luogo come Bosco Ospizio, con un suolo in parte pavimentato, ma già depavimentato dalle piante stesse che hanno divelto l'asfalto, lo stanno distruggendo, lo stanno recuperando, lo stanno riconnettendo, come già dicevo prima, il suolo all'aria, all'atmosfera, e rendendolo nuovamente funzionale, permeabile, quindi anche in un'ottica di prevenzione di fenomeni alluvionali delle cosiddette città spugna, le piante pioniere lo stanno già facendo. Ma com'è possibile che ci sono esperienze ed esperimenti in tutto il mondo, nei contesti magari più avanzati, sulla ricerca di soluzioni basate sulla natura, anche nella rigenerazione di zone inquinate, di fabbriche abbandonate, per la bonifica di terreni avvelenati, proprio contaminati da sostanze, da reflui industriali, da metalli pesanti, da agenti inquinanti, come ad esempio il quartiere Sacca a Milano, il quartiere Goccia, chiedo scusa. Ci sono degli esperimenti potenti che mostrano come affidarsi agli ecosistemi ci permetta in realtà di rimediare anche a degli errori nostri, degli errori del passato. E quindi la complessità di Bosco Ospizio la si può veramente prendere da moltissimi punti di vista, anche solo pensiamo alla regola del 330-300, di cui ultimamente si è parlato molto, elaborata da Cécile Conin-Hendick, uno scienziato, un paesaggista, credo che sia il suo titolo effettivo, vi invito magari ad approfondire, secondo il quale affinché le città siano godibili e a misura d'uomo, una persona deve poter vedere dalla propria finestra almeno 3 alberi. E quindi se pensiamo a chi abita ad esempio nella struttura per anziani, che si affaccia al balcone e vede un intero bosco davanti, come può sentirsi rigenerato anche solo alla vista. E un 30% di copertura arborea nel proprio quartiere. E già solo Bosco Ospizio da solo questa regola la fa schizzare

300 metri la distanza attraverso la distanza da percorrere massima dalla propria abitazione ad un'area verde di qualità, quelli che oggi vengono magari definiti rifugi climatici, ragionando in un'ottica di emergenza, in realtà lì ancora non c'era questa, adesso, quando è stata elaborata questa teoria, questo numero, questa formula, ancora non si pensava purtroppo a questi effetti drammatici del cambiamento climatico, quindi oggi a maggior ragione è un elemento in più per conoscere, tutelare, preservare, salvare quel luogo, perché è veramente un potentissimo generatore di benefici ecosistemici. In ottica di assorbimento delle polveri sottili, di ombra, di raffrescamento, di umidità grazie all'evapotraspirazione, alla prevenzione di fenomeni erosivi, proprio per la possibilità delle chiome di captare l'acqua e di impedire il compattamento o di comunque rompere i flussi, di mitigare anche queste piogge torrenziali alle quali siamo assoggettati sempre più spesso e con sempre maggior virulenza. E i soundscapes di cui vi parlavo prima, quindi proprio il paesaggio sonoro, il rumore delle foglie, gli insetti, le cicale, i grilli la sera, il fatto che Bosco Spitzley sia sprovvisto di illuminazione è una cosa fenomenale. A Bosco Spitzley la notte è davvero notte, e quindi puoi sentire i suoni della notte dal tuo balcone, da casa tua, e ti fa star bene se hai l'orecchio per ascoltarlo, ovviamente. E quindi spero davvero che si possa rendersi conto dell'importanza di questo luogo, davvero già così com'è. Se poi lo si riuscisse a rendere percorribile, fruibile anche dalla collettività, pur conservandone le sue prerogative di selvaticità e di naturalezza, sarebbe davvero un'opportunità imperdibile.

Sì, oggi puntatona densa, come avete sentito, molto molto densa. Siamo veramente felici di aver dato spazio a questi temi, a questi argomenti, e di averlo fatto in modo appunto sotto forma di approfondimento. Assolutamente utilissimi sempre tutti gli aggiornamenti giorno giorno appunto sulle varie lotte, però ecco, come nervature ho pensato fosse forse più interessante, ecco, calarsi proprio completamente per un'ora e mezza, anzi di più. Abbiamo un po' sforato oggi, appunto nei meandri di, in questo caso, la questione di Bosco Spizio a Reggio Emilia. Io ringrazio ancora una volta Beatrice e Davide per essere stati qui con noi. Con Nervature ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19. Concludo magari ridando di nuovo contezza del periodo appunto riguardo alla vicenda Autistici Inventati, che per esempio la nostra radio, ma tantissime altre realtà di movimento, stanno affrontando in questo periodo. E di nuovo rimando a rimanere aggiornate tramite il sito della radio, radiowombat.net. Io vi auguro a tutte buona serata e vi lascio con questa canzone. Già in realtà state sentendo in sottofondo Umbertona Miss Perfumado, in realtà ce ne siamo sentite diverse di quest'album, ce le siamo un po' usate come tappetino oggi. Ci piace, ci piace. Quindi di nuovo buona serata a tutte e a tutti, rimanete connesse e ci risentiamo con Nervature tra una settimana. Ciao ciao!

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Basem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
4: Grazie mille, grazie per l'invito.
3: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
4: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica per via appunto della creazione dello Stato di Israele, e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, per un popolo senza terra, e quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra appunto su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso, no, come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua. E l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
3: Sì, lo si vede anche terra, no?
4: Certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
3: Sì, infatti mi sembra, che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
4: Esatto.
3: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
4: Mm-hmm. Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
3: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia. E ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
4: Esatto.
3: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
4: Sì, è proprio questo, per cui di fatto come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
3: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
4: esatto.
3: È in Palestina, però insomma non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
4: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
3: producono, cioè le conseguenze,
4: che producono,
3: no?
4: Esatto, esatto.
3: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
4: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, e questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre, e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv, che prima era Jaffa, e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
3: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori, pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
4: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche nelle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, la violenza israeliana è sempre violenta, e questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
3: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi, la storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso suo mood, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
4: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
3: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
4: A presto.
3: Ciao.
4: Buona giornata.
1: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
3: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo ho perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui, quando c'è una resistenza, c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
5: Sì, erano le prime giornate, insomma.
3: Sì, delle grosse
5: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero
3: e poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì, no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata. E in particolare...
5: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
3: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti

0: subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici, per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestioni in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fosse fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto, con questo 275 numero 3, di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è su... dimmi. Sì, sì, dite,
2: su questo,
1: dite voi.
2: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sui quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità. E la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3, e dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto, perché appunto da, a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre
2: riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
1: noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta ad istigare. E, è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, per penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare la costruzione, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, capirci. Io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo. Cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che è solamente con i pacchetti di sicurezza. Ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato, questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultimo
1: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo tre mesi, non sono bastevoli tre mesi, ma ne servono sei per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa, per giustificare la decisione. Probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'atere ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri due anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
0: in grado di giustificare,
1: no, cioè che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no, cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
0: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
1: Orwell ne parlava in 1984, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma adesso aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma appunto,
0: ma
1: con
0: che
1: l'idea
0: non sono neanche
1: che
0: fatti,
1: soggetto...
0: oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
1: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie
1: a
2: mille.
1: Prevenire la commissione.
2: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao, buona trasmissione. Ciao. Ciao.
0: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Un po' fuori in Germania.
0: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei, la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no,
34: no.
35: Il vero sballo è dire no.
0: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Perché? E adesso? Anche in cella mi mettete! Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
1: Ma come è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
2: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
3: In nome del popolo italiano, il tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute, ci occuperemo di un aspetto assai poco conosciuto dell'esecuzione della pena e che è rappresentato non tanto da chi sta in carcere, ma dai cosiddetti liberi sospesi, ovvero quei cittadini che, essendo stati condannati a una pena inferiore ai 4 anni, invece di andare in carcere, hanno, come prevede la legge, presentato un'istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Cittadini che purtroppo restano sì liberi, ma appunto sospesi, ovvero restano per anni e anni senza ricevere risposta dal Tribunale di Sorveglianza competente e senza sapere se domani mattina andranno in carcere oppure andranno, come sempre, al lavoro. Si tratta, in altri termini, di migliaia e migliaia di persone che, essendo state condannate a una pena inferiore ai 4 anni, per lungo tempo vivono una vita sospesa, e questo perché restano in attesa di sapere se dovranno scontare la pena in carcere oppure attraverso una misura alternativa, una sorta di limbo che, ripeto, dura anni e anni e che riguarda tantissimi cittadini, che non solo sospende la vita a delle persone, ma che intacca anche il senso della pena e la tanto declamata certezza della pena. Ed infatti domando, che senso ha condannare una persona, magari dopo anni e anni di distanza dal fatto commesso, e poi lasciarla per altri anni e anni in attesa di sapere in che modo sconterà la pena? È questa la certezza della pena che vogliamo? Evidentemente no. Considerate che la questione dei liberi sospesi non è affatto marginale, ma riguarda tantissimi cittadini, ovvero circa 120.000 persone. Tradotto, un numero maggiore, assai maggiore, di chi sconta la pena in carcere e un numero maggiore, assai maggiore, rispetto a chi sconta la pena in misura alternativa. 120.000 persone liberi sospesi. E allora oggi vogliamo farvi ascoltare la storia, la voce di una di queste persone libere sospese, uno dei tanti cittadini che ha vissuto una vita sospesa, una vita senza progetti, senza un futuro certo, perché restano in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che arriverà dopo anni e anni. E la storia, la voce che tra poco ascolterete, è quella di Sergio. Sergio che, come tante altre persone, ha atteso per ben sei anni di sapere dal Tribunale di Sorveglianza se avrebbe scontato la sua pena in carcere oppure in affidamento in prova o in detenzione domiciliare. Sergio che, badate bene, ha subito un'attesa che è stata di gran lunga superiore alla condanna inflitta, visto che per una condanna a 1 anno e 3 mesi di pena residua ha dovuto attendere anni e anni per riuscire a scoprire come avrebbe scontato la sua pena. Vi sembra sensato? Vi sembra giusto? Questa è la voce e la testimonianza di Sergio, uno degli oltre 90.000 cittadini liberi sospesi, persone dalla vita sospesa dalla giustizia. Allora, tu Sergio, quanti anni hai?
6: 37 quasi.
5: Senti Sergio, tu sei stato un cosiddetto, purtroppo, un cosiddetto libero sospeso, ovvero sei stato tra le tante persone condannate che sì, sei restato libero, ma che pur avendo chiesto di poter scontare la tua pena in misura alternativa, sei restato per anni e anni in attesa di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è vero?
6: Esatto, è così.
5: Una sorta di per anni, una sorta di vita sospesa, la chiamiamo noi. Tu sei d'accordo con questa definizione?
6: Assolutamente sì, perché comunque sei libero, puoi fare le tue cose, ma tu sai che da un momento all'altro potrebbe o interrompersi tutto o comunque rallentare o avere ostacoli, ecco.
5: Certo. Senti Sergio, tu per quanto tempo sei stato libero sospeso? Per quanto tempo hai atteso una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza per capire se andavi in carcere oppure no?
6: 6 anni.
5: 6 anni?
6: Dal 2016 al 2022.
5: 6 anni di vita sospesa?
6: Eh sì.
5: Deve essere stato tremendo.
6: Sì, perché poi comunque da un lato era quasi meglio andare in carcere subito per quello che restava, invece che stare 6 anni ad aspettare, ma cosa può succedere, sarà tutto bene o no? Cioè,
5: Perché ti restava 1 anno e 3 mesi da scontare, no?
6: Esatto.
5: Poi ci arriviamo a questo punto, ma infatti ricostruiamo in maniera molto sintetica la tua vicenda giudiziaria, perché questo conta. Tu infatti tra il 2013 e il 2014, quando eri giovanissimo, hai scontato 13 mesi di custodia cautelare, vero?
6: Esatto.
5: Ma dimmi Sergio, tu all'epoca, ora, oltre a essere giovanissimo, eri anche incensurato, eri mai stato in carcere?
6: No, era la prima volta. È unica, per fortuna.
5: Per fortuna. E ti hanno portato a San Vittore, vero?
6: Esatto.
5: Senti, quindi presumo che per te, Sergio, giovane ragazzo incensurato, l'impatto con quel mondo sconosciuto, che è anche il carcere di San Vittore, deve essere stato terribile. Ce lo racconti?
6: Guarda, i primi giorni sì, perché comunque è tutto nuovo, cioè non è un bel posto, spazi stretti, gente che magari alcuni sono lucidi, altri no. Però è brutto da dire, ma dopo qualche giorno ci si abitua.
5: Dopo un
6: questa
5: po'
6: è la cosa peggiore.
5: L'uomo è un animale adattabile, dicono.
6: Esatto.
5: Uno si abitua anche al carcere, però insomma, lì per lì deve essere stato tremendo, la perquisizione, il rumore dei cancelli, no?
6: Sì. Tutto un trauma.
5: Tutto un trauma. Senti Sergio, passano quei 13 mesi di misura cautelare in carcere, tu vieni condannato con giudizio abbreviato, ma dimmi Sergio, quanto dovrai attendere ancora prima di ottenere il giudizio definitivo della Corte di Cassazione?
6: 2 anni.
5: 2 anni. E poi, una volta confermata la condanna, dopo 2 anni, quanto tempo impiegano per notificarti l'ordine di esecuzione?
6: L'ordine di esecuzione mi sembra 1 mese e mezzo dopo, con la sospensione perché c'è residuo basso, e quindi chiediamo una misura alternativa nei tempi previsti.
5: E infatti tu, Sergio, dovendo scontare soltanto 1 anno e 3 mesi di pena residua, presenti istanza, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, di sospensione di quell'ordine di esecuzione e chiedi sia l'affidamento in prova che in subordine la detenzione domiciliare, giusto?
6: Esatto.
5: E qui arriviamo ai 6 anni, perché il Tribunale di Sorveglianza, in questo caso di Milano, ci mette 6 anni per decidere.
6: Esattamente. Pensavo fosse una lentezza dovuta al mio processo, invece poi, anche grazie a voi, ho visto che la media è quella.
5: No, assolutamente, anzi. 6 anni libero sospeso, 6 anni che poi alla fine vuol dire anche senza sapere se uno la mattina si sveglia e va al lavoro o se si sveglia e va in galera.
6: Esatto, questo che fa male più del carcere in sé, forse.
5: Già,
6: l'incertezza.
5: Bravo, questa è l'incertezza. Quindi per scontare questa piccola pena hai aspettato tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza 8 anni.
6: Sì, 8 anni per scontarne uno.
5: E per questo è l'ossimoro della nostra giustizia, potrebbe essere anzi la definizione, 8 anni di attesa per scontare 1 anno. Mamma mia.
6: Sì. Senti, meno male che c'è stato l'affidamento, perché sennò dovevo ricominciare tutto da capo.
5: Certo, meno male c'è stato l'affidamento, sennò dovevi andare in galera e tutto da capo, certo. Ma Sergio, immagino che avrai vissuto questi 7 anni di attesa, come tanti altri libri sospesi, in una sorta appunto di libo, senza progettare un futuro, senza programmare il tuo lavoro, no?
6: Sì, esatto, perché ho tenuto per anni un lavoro senza cambiarlo, soltanto perché avevo gli orari comodi nel caso avessi l'affidamento. Se avessi avuto un'offerta di lavoro all'estero era un casino, perché vai all'estero poi sconti devi tornare, oppure un lavoro con orari su turni, cioè sono stato molto limitato nella mia vita.
5: Lo credo. No, ma anche perché poi andare all'estero con la pena sospesa non ti danno il passaporto?
6: Io in realtà passaporto non ce l'avevo già di mio, ma con la carta d'identità poteva andare nello spazio Schengen.
5: Sì, non oltre però, insomma.
6: Non oltre, esatto.
5: Ma poi per fortuna tu avevi un datore di lavoro che comunque sia è stato comprensivo nei tuoi confronti, o sbaglio?
6: Eh sì, perché chiaramente all'inizio io non gli ho detto niente sul suggerimento dell'avvocato quando poi ho cominciato a lavorare dove lavoro lì.
5: Certo.
6: Poi al momento che la cosa è saltata fuori ho dovuto dirlo dicendo ho la valla spacca e lui ha detto che cioè, in caso di affidamento avrebbe mantenuto il mio posto perché comunque non influiva sugli orari e così è stato, diciamo, non ha avuto un pregiudizio negativo anche perché comunque nel senso il mio caso è stato un incidente di percorso in giovinezza.
5: Già.
6: Poi non so in altri casi come avrebbe pensato comportato.
5: Ecco, ma
6: comunque
5: tu
6: sì, mi è andata bene.
5: Ecco, è andata bene, hai avuto un datore di lavoro comprensivo che ha capito la tua situazione. Però non tutti sono fortunati come te, nella sfortuna chiaramente, c'è da pensare a un ragazzo magari giovane come te che però ha un datore di lavoro meno comprensivo che te manda via, no? Tant'è vero che il tuo avvocato ti consigliava stai zitto per il momento, non dire niente, che questo ti caccia, no?
6: Esatto, poi sì, dipende da dove uno va, poi a quanto ho capito nel privato è più possibile che siano comprensivi, invece nel pubblico, parapubblico un po' meno, poi non so.
5: No, ma è così. Senti, caro Sergio, ma tu, lo accennavi anche prima, ma tu immaginavi che in Italia ci fossero oltre 90.000 cittadini che hanno vissuto la tua stessa che vivono la tua stessa esperienza di liberi sospesi?
6: Non immaginavo, ma lo sapevo grazie alle vostre trasmissioni, perché ho seguito qualcosa a riguardo e trovo sia una cosa totalmente rispettosa, perché cioè, ok, uno sbaglia, paga, ma non ha senso pagare così dopo tanto tempo aver fatto, secondo me.
5: E questo è il punto. Infatti non capisci neanche più l'errore, no?
6: No, cioè, errore lo capisco, però cioè, non capisco la logica che cioè, se sbaglio nel 2013 devo pagare nel 2022.
5: Eh già, dopo... è quello il punto. No, ma è chiaro che la pena deve essere, l'irrogazione della pena deve essere giusta, proporzionata, ma anche immediata, nel senso, non puoi, una pena tardiva è sempre una pena ingiusta, no? Mi sembra abbastanza evidente. Anche perché vai a colpire, vai a punire una persona che molto probabilmente è diversa rispetto a quella che ha commesso il reato, no?
6: Assolutamente. Poi soprattutto per pene così basse, perché fosse Pier magari non so, uno fa un omicidio, scopro e lì ok per forza, però cioè per cose cioè di 2-3 anni, cioè capisci.
5: Senza dover considerare che vivere per così tanto tempo, 6 anni come nel tuo caso, nell'attesa di una decisione, di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è come fosse una pena in più. Non si è sottoposti a una misura alternativa, ma allo stesso tempo non si è liberi fino in fondo. Cioè è una pena un po' strisciante, anche dentro di te, no? Mi immagino, eh?
6: Sì. Una cosa, cioè, viscida, come dire, un po' come, non so, se io so che uno mi deve dare uno schiaffo, però non me lo dà, quindi aspetto che me lo dà, e l'attesa è peggio dello schiaffo in sé. Perché a volte uno riceve lo schiaffo, ok, l'hai ricevuto, basta, ma è l'attesa, è il casino.
5: È l'attesa, esatto, vivere in questo limbo, no?
6: Eh sì.
5: Non sei più padrone della tua vita, poi, alla fine.
6: Esattamente, cioè, lo sei, ma soltanto fino a un certo punto è comunque condizionato. Poi c'è comunque da dire, l'avvocato mi diceva che più passava il tempo, più c'era la probabilità che dava un affidamento proprio per risarcire questa attesa. Infatti, ripeto, qualche parlamentare che parla contro l'affidamento, cioè, non sa di che parla, perché c'è i casi con me che sono tantissimi. Senza l'affidamento cosa deve fare? Uno andare in carcere o stare domiciliare un anno per fatti di 6-7 anni prima, cioè non ha senso.
5: Quello che ti ha detto il tuo avvocato è qualcosa che ci ha ripetuto anche qualche magistrato di sorveglianza, ovvero che questa lunga attesa, a cui loro purtroppo non possono farci niente perché sono in pochi e hanno tanti fascicoli, fa sì che poi alla fine si conceda la misura alternativa anche a chi alla fine non lo merita proprio, questo è un po', cercano di compensare.
6: Poi c'è il... Secondo me, se, a quanto diceva l'avvocato, se uno poi dal libero sospeso aveva fatto altre cose, magari era meno probabile.
5: Eh beh, certo, a quel punto, però,
6: sì,
5: a quel punto
6: sì,
5: è dura, ma certo. Senti, ma tu lo dicevi anche prima, ma ce l'ha ripetuto anche qualcuno che abbiamo intervistato, qualche persona che abbiamo intervistato che ha vissuto la tua stessa esperienza, triste esperienza, infatti ha vissuto l'esperienza del libero sospeso e ci diceva qua a Radio Carcere che sarebbe stato meglio farsi un anno di galera che attendere 5, 6, 8 anni di tempo per avere una risposta. Tu quindi sei d'accordo con chi la dice?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi sì, un anno di galera assoluto magari... Non lavoravi quell'anno, ma poi cioè, nel senso, lavoravi dopo, invece che stare così, anzi, finivi più giovane e poi avevi più opportunità per fare anche altro, capito?
5: Ma se anni non sono pochi, cioè voglio dire, tu hai anche vissuto dei momenti in cui pensavi, oddio, ma qua mi vengono a prendere da un momento all'altro?
6: Ma quello in realtà, cioè soltanto dopo che ha fissato l'udienza dell'affidamento, perché cioè, prima che fissava l'udienza no, però sì, cioè, da un momento all'altro no, però cioè, magari ero lì a lavorare, a bere fuori, quelli e dice, sì, però adesso sono qui, però magari fra 2 anni arrivano e devo farmi un anno dentro, cioè che palle, cioè.
5: Eh già, che poi insomma tutto questo ti è successo che eri veramente giovanissimo, quindi questa condizione ha limitato anche un po' la tua spensieratezza di giovane uomo, no? Presumo, cioè magari sì, tante stupidaggini piccole, innocue stupidaggini che abbiamo fatto a 28 anni e te magari là ti sei trattenuto.
6: Sì, comunque facevo anche la paranoia magari. Se bevevo troppo oppure facevo casino, quindi mi trattenevo, magari non andavo in certi posti dove avevo paura che potesse succedere qualcosa, cioè comunque sono diventato molto paranoico anche inutilmente su molte cose.
5: Lo credo, ma hai fatto bene poi alla fine, perché poi la giustizia è terribile da questo punto di vista, anche se ti avessero fermato con un pregiudicato, fai conto, no? Quello certo non ti portava a un affidamento alla detenzione domiciliare, anzi andava contro, no?
6: È successo qualche volta, però per fortuna
5: non
6: mi è stato tenuto conto. No, cioè nel senso, ero in giro, ma nel senso, pregiudicato poi può voler dire qualunque cosa.
5: Ma per carità, ma certo, ma poi tu che ne sai se un tuo coetaneo è pregiudicato? E poi che vuol dire?
6: Esatto.
5: Se non fai niente di male, non vedo quale sia.
6: Ma durante l'affidamento invece sono stato molto piede di piombo, cioè ho detto no, a te non ti vedo, in questo periodo ci vediamo dopo, che non voglio problemi.
5: Certo, durante l'affidamento cambia tutto, perché a quel punto c'è un patto di fiducia, no? Lo Stato è come se si fidasse di te, quindi è giusto che tu meriti la fiducia, quello non c'è discussione. Ma tu dicevi prima che questi 6 anni da libero sospeso in qualche maniera hanno anche pregiudicato, soprattutto in un'età così giovane e importante per chi lavora, anche la tua attività professionale.
6: Diciamo che ho perso delle opportunità, perché comunque adesso non mi lamento della mia situazione lavorativa, però sicuramente senza questo tappo avrei potuto fare dell'altro o avrei potuto anche impegnarmi di più sul lavoro in quel periodo, perché prima di sapere che l'altro lavoro mi avrebbe comunque tenuto, ero anche meno incentivato a impegnarmi troppo, diciamo così.
5: Certo.
6: E quindi tutto un misto di cose, però comunque ripeto, non mi lamento, perché c'è gente che è andata molto peggio e quindi non bisogna lamentarsi, è andata e buona.
5: No, questo lo capisco, anzi ti fa onore questo approccio, però insomma pensare che così giovane questa condizione di libero sospeso abbia influito anche sull'evoluzione, sul miglioramento della tua attività professionale, questo insomma lascia la mare in bocca, no?
6: Sì. What if, cosa potrebbe essere stato senza, però così.
5: Avrei potuto fare altre cose, no? E i suoi famosi, meglio rimorsi che rimpianti, no? I suoi famosi rimpianti che un pochino, penso soprattutto quando uno è giovane, no? Dice porca miseria, bruciano, no?
6: Assolutamente.
5: Senti, ma che ricordo ti porti dentro di te? Ogni tanto ci pensi a quelle notti passate, quelle giornate passate a San Vittore?
6: Sì, perché comunque è stata comunque un'esperienza, perché cioè spazi ristretti, ho maturato anche una coscienza sulla tossicodipendenza, perché comunque io avevo barra amici che magari fanno uso, ma non tossicodipendenti, lì proprio vedi queste persone come stanno male e come sostanzialmente, cioè secondo me non dovrebbero stare in carcere.
5: Certo.
6: Perché ce le vedi che sono lì tutte a prendere terapie, cioè è un problema che anche avete trattato voi, ma
5: sì.
6: Cioè, secondo me loro soffrono più di noi. Io più una male ho retto, perché lì, diversamente da come pensa, secondo me non regge di più chi è più forte predicatore, ma regge di più chi ha meno vizi. E se uno ha certi vizi, certe dipendenze, lì soffre il triplo che fuori e il triplo degli altri, secondo me.
5: E rischi il tracollo, rischi anche il suicidio, che ne contiamo talmente tanti.
6: Esatto.
5: Mamma mia. tremendo. Senti, caro Sergio, in conclusione, tu, come altri cittadini condannati che sono liberi sospesi, sei stato costretto a vivere in attesa di una decisione del Tribunale di Sorveglianza per ben 6 anni per sapere come avresti dovuto scontare la tua pena, ovvero se in affidamento in prova o ai domiciliari. Ma sbaglio o è questo un tempo davvero sprecato, per non dire ingiusto?
6: Assolutamente sì. Infatti, secondo me si dovrebbe dare un tempo massimo per dare certe risposte, proprio per incentivare, cioè, o a tagliare i processi meno importanti, o comunque per velocizzare tutto quanto, ecco.
5: Certo, dare termini perentori.
6: Sì, qualcosa di simile.
5: Qualcosa di simile. Oppure lavorare anche sulla prescrizione della condanna, che è lunghissima, sì. Come tu sai.
6: Sì.
5: Sergio, grazie per questa tua testimonianza e soprattutto buona fortuna, eh?
6: Grazie a te per lo spazio e buon lavoro.
5: E insomma, questa è stata la voce, la testimonianza di Sergio, uno dei 90.000 liberi sospesi, una delle 90.000 persone che attendono che il Tribunale di Sorveglianza risponda sulla loro istanza se sconteranno la pena in misura alternativa oppure andranno in carcere. Liberi sospesi, 90.000 cittadini, vite sospese le chiamiamo noi. Sergio, che tra l'altro quando ha commesso il reato era giovanissimo, poi è andato in carcere al San Vittore in misura cautelare, deve essere stato terribile per lui. Sergio, che lo ricordavamo anche prima, ha dovuto attendere 6 anni che il Tribunale di Sorveglianza gli rispondesse alla sua istanza, con cui chiedeva di andare o in misura alternativa per scontare la pena o ai domiciliari, per una pena che poi era 1 anno e 3 mesi, una condanna a 1 anno e 3 mesi, per cui Sergio ha dovuto attendere anni e anni, ad esempio tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza ha atteso 8 anni per sapere come scontare la pena a 1 anno e 3 mesi. È abbastanza emblematica questa fotografia di come non funziona la nostra giustizia. Torneremo a parlare dei liberi sospesi, perché è un dramma umano che si consuma fuori dalle carceri e che riguarda tanti cittadini. Anzi, se ci state ascoltando e avete vissuto o state vivendo l'esperienza dei liberi sospesi, chiamateci qua a Radio Radicale e rilasciate la vostra testimonianza. Ma anche un aspetto, quello dei liberi sospesi, che è emblematico del cattivo funzionamento del sistema penale e che mina alle basi, alle sue radici, quello che è il principio di certezza della pena. Con quale faccia oggi parliamo, invochiamo la certezza della pena, magari sbattendo in galera, in galere disumane e degradanti, persone disperate, quando poi abbiamo più di 90.000 persone che sono libere sospese? Dov'è la coerenza della politica? Comunque sia, adesso entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Allora iniziamo con la prima lettera che ci arriva dal vecchio e sovraffollato carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, un carcere che è al centro della città di Venezia, una vecchia struttura dei primi del Novecento, un carcere, quello di Venezia, che nonostante la buona volontà del direttore nuovo sta vivendo un ulteriore dramma oltre al sovraffollamento, ovvero è invaso dalle cimici, o meglio, i materassi delle persone detenute, dove dormono le persone detenute, sono invasi dalle cimici. Ci scrivono questo i detenuti che sono lì ristretti. Sentite cosa scrivono questi ragazzi detenuti nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Cara Radio Carcere, nel vecchio carcere veneziano, e nonostante la buona volontà del nuovo direttore, stiamo vivendo una condizione davvero paradossale. Infatti ci troviamo detenuti all'interno di un carcere che non soltanto è vecchio ed è sovraffollato, ma anche un carcere dove ora c'è anche un'infestazione di cimici. Ed infatti, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ed infatti qui dentro non solo siamo arrivati a essere più di 280 detenuti a fronte di circa 150 posti effettivi, non solo nelle celle siamo il doppio dei detenuti che ci dovrebbero stare e non abbiamo neanche 3 metri quadri a testa per poter vivere, non solo siamo costretti a non fare nulla per tutto il giorno, ma come se tutto questo non bastasse, ora siamo anche invasi dalle cimici. Cimici che si annidano nei materassi delle nostre brande dove dormiamo. Ora, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ora va detto che il direttore del carcere di Venezia ha iniziato a fare la disinfestazione. Attività questa che però necessita che la cella sia vuota, ovvero senza detenuti, cosa che qui è davvero difficile perché non sanno dove metterci mentre fanno la disinfestazione. Non a caso il direttore del carcere di Venezia aveva chiesto il permesso di bloccare gli ingressi dei nuovi arrestati qui nel carcere di Venezia, cosa che in effetti è stata fatta, ma che ora non sappiamo se proseguirà oppure no. Insomma, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel vecchio carcere di Venezia, insomma, qui tutti noi detenuti siamo preoccupati, anche perché quello che stiamo vivendo ora è la dimostrazione più chiara e lampante di come il sovraffollamento in carcere renda assai difficile, per non dire impossibile, affrontare qualsiasi emergenza. Qualsiasi eventualità. Chiaramente ti terremo aggiornato. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, che evidentemente stanno vivendo dei momenti di grandissime difficoltà. Infatti ci dicono, c'era anche un articolo veramente qualche giorno fa, l'abbiamo letto sulla rassegna stampa degli Stretti Orizzonti, insomma, per debellare queste cimici bisogna portare la cella o a bassissima temperatura o a altissima temperatura. È chiaro che a quel punto in quella cella non ci deve stare nessuna persona. E nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia non sanno dove mettere le persone detenute, insomma se svuoto una cella non so dove metterle. Non a caso, giustamente, il direttore del carcere di Venezia ha chiesto un blocco degli ingressi dei nuovi arrestati, cosa che è stata fatta, però poi alla fine sono passati 2 mesi, sono scaduti e non sappiamo se questo blocco verrà prorogato oppure no. Questo, comunque, come dicono giustamente, come scrivono giustamente queste persone istituite nel carcere di Venezia, è l'esempio più emblematico, più palmare, di come il sovraffollamento poi non soltanto costringa persone detenute e persone che ci lavorano in carcere in un contesto disumano e degradante, ma poi alla fine, come dicevano giustamente questi ragazzi detenuti, fa sì che non si riesce a fronteggiare neanche la benché minima evenienza. Figuratevi un'infestazione di cimici all'interno delle celle. Mi raccomando, fateci sapere. Ma ce ne torniamo nella bella Sardegna, perché ci riscrive Michele, che è persona detenuta nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Michele che in questa sua lettera si sofferma, e lo fa giustamente, sulla realtà che ha trovato durante la sua carcerazione nel carcere romano Re Bibbia di Roma. Sentite quello che ci racconta Michele, che adesso invece è detenuto nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Carissima Arena, nella lettera che ti ho scritto la scorsa settimana avevo stilato la classifica delle carceri peggiori dove ero stato e, se ti ricorderai, al primo posto avevo messo il carcere Re Bibbia di Roma. E ora ti scrivo perché ti voglio spiegare meglio il motivo di questa triste vittoria. Devi sapere infatti, scrive ancora Michele, che adesso è detenuto nel carcere Badu e Carros di Nuoro, devi sapere infatti che quando sono stato detenuto a Re Bibbia, e parlo di poco tempo fa, mi sono ritrovato chiuso in una cella vecchia e rovinata, dove c'erano altri 4 detenuti, tutti ovviamente fumatori, tranne il sottoscritto. Ricordo, scrive ancora Michele, che ora sta scontando la sua pena, presumo, nel carcere Badu e Carros di Nuoro, ricordo che in quella cella c'era solo acqua fredda, era invasa dalle blatte e siccome le finestre della cella erano rotte, oltre a essere arrugginite, quando pioveva fuori, pioveva anche dentro la cella. Ricordo che quando ero detenuto a Re Bibbia era inverno e il freddo che ho patito lì dentro non l'ho mai sentito in vita mia. Pensa, scrive ancora Michele, che ora è ristretto nel carcere Badu e Carros di Nuoro, pensa che di notte dormivo tutto bardato, col pigiama, una tuta e il giubbotto sopra, perché i termosifoni non funzionavano e ti ripeto, si moriva dal freddo. Poi le lenzuola ce le cambiavano ogni tanto, e le docce, che sono in una stanza fuori dalla cella, spesso avevano soltanto l'acqua fredda, e poi ogni volta avevamo paura di prenderci qualche malattia per quanto erano sporche e mal ridotte. Questo è altro, scrive Michele, adesso detenuto nel carcere di Nuoro, questo è altro del carcere Re Bibbia di Roma. Inoltre, prosegue nella sua lettera, inoltre anche il cibo che ci davano era schifoso, ed è capitato più di una volta di trovare nell'insalata qualche scarafaggio, per non parlare del sopravvitto che a Re Bibbia era carissimo e di scarsa qualità, soprattutto la carne. Quanto invece all'ora d'aria, scrive ancora Michele, che ora è detenuto del carcere di Nuoro, ma che ricorda questa sua detenzione avvenuta poco tempo fa nel carcere Re Bibbia di Roma, quanto invece all'ora d'aria, che a Re Bibbia era il nostro unico svago, ti posso dire che non ci andavo quasi mai, perché era piena di zanzare, piena di pulci e piena di topi grandi come gatti. Sugli educatori del carcere di Re Bibbia, o meglio su quelli che io ho incontrato, è meglio stendere un velo pietoso. Insomma, quel reparto di alta sicurezza del carcere Re Bibbia di Roma, secondo me, doveva essere chiuso, perché, a mio avviso, era davvero inidoneo a detenere delle persone. Ti saluto con stima. La lettera, appunto, è firmata da Michele, persona detenuta nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Certo che se dal carcere Badu e Carros di Nuoro uno si lamenta per come ha vissuto la detenzione nel reparto di alta sicurezza, del carcere Bibbia di Roma, che fino a poco tempo fa era ritenuto un carcere modello, è tutto dire, vuol dire che veramente i tempi sono cambiati. Ricordo, per chi non lo sapesse, che il carcere Bibbia di Roma, oltre a iniziare ad avere una certa età, è anche sempre più sovraffollato. Lì infatti contiamo più di 1580 detenuti, costretti a vivere in circa 1000 posti effettivi, un grande sovraffollamento, ma purtroppo, nonostante la buona volontà di tante persone che lì ci lavorano, possiamo dire anche una grande disorganizzazione dentro al carcere Re Bibbia di Roma. E insomma, è preziosa a questo proposito la cronaca, le lettere che scrive il Gianni Alemanno, che ora purtroppo per lui è ristretto proprio nel carcere di Bibbia di Roma, in uno dei reparti migliori. Pensate che cosa succede nei reparti peggiori, Comunque, grazie Michele per questa tua lettera, e facci sapere che succede sempre in Sardegna. Beh, insomma, sono lettere che obiettivamente colpiscono, e quando si sente parlare e risponde il ministro della giustizia no a una liberazione condizionale speciale, perché far uscire più detenuti dalle carceri italiane, oggi molto sovraffollate, sarebbe una resa dello Stato, un segno di debolezza, beh, viene da rispondere spontaneamente: e perché trattare le persone in maniera disumana e degradante non è una resa dello Stato, non è un segno di debolezza, non è un segno di cedimento delle istituzioni, dei diritti riconosciuti a tutte le persone detenute. Comunque, ci spostiamo a Terni, perché alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it ci scrive Roberto, che è appunto detenuto nel carcere di Terni. Carcere di Terni che evidentemente sta vivendo una nuova stagione di grave sovraffollamento, anche il carcere di Terni. Scrive Roberto: caro Riccardo, ti scrivo per dirti che le cose qui nel carcere di Terni non vanno per nulla bene e siamo arrivati a un sovraffollamento esagerato. Devi sapere infatti che nei carceri interni, dove ci potrebbero stare circa 420 detenuti, siamo arrivati a essere più di 550 persone, con la conseguenza che in piccole celle, dove già prima ci vivevamo in tre ed eravamo stretti, ora ci dobbiamo vivere in quattro detenuti. E non solo, scrive Roberto, che ora è detenuto appunto nel carcere di Terni, e non solo. Infatti, poche settimane fa è venuta qui una delegazione composta da magistrati e polizia penitenziaria, e dicevano che avevano intenzione di mettere addirittura la quinta branda nella cella. Ti rendi conto? Ma mi chiedo, se già ora che siamo in quattro detenuti nelle celle non abbiamo

detenuti, ti lascio immaginare la fila. Pensa che qui, scrive ancora Roberto dal carcere di Terni, pensa che qui anche il personale della polizia penitenziaria è pochissimo e sono arrivati allo stremo delle forze, perché ad esempio qui di notte ci sono solo due agenti che devono sorvegliare ben 4 piani del carcere. 2 agenti per 4 piani. Infine, scrive ancora Roberto dal carcere di Terni, ti volevo segnalare che, in base alla mia esperienza, la nuova procedura relativa alla liberazione anticipata voluta da Nordio ha peggiorato la situazione rispetto a prima e non l'ha migliorata per nulla. Ed infatti, se ormai prima di questa riforma i tempi per ottenere gli sconti di pena per buona condotta erano abbastanza rapidi, adesso non lo sono più. Io ad esempio ho aspettato un anno e mezzo per avere la liberazione anticipata di 90 giorni, mentre adesso sto aspettando da più di 6 mesi un'altra concessione per un periodo analogo. Ma insomma, domanda Roberto dal carcere di Terni, ma insomma, perché invece di migliorare le cose le peggiorano sempre? Bella domanda, caro Roberto, bella domanda. Sappi che con me ti salutano anche i miei compagni di detenzione che ti seguono sempre e che si chiamano Stefano, Bruno, Daniele e Stelian. Ciao e a presto. La lettera appunto è firmata da Roberto, persona detenuta nei carceri di Terni. Carceri di Terni che, come scrive Roberto, non soltanto sta vivendo un momento difficile a causa del sovraffollamento, ma rischia di vivere un momento ancora più difficile, perché questo sovraffollamento sembra essere purtroppo destinato ad aumentare. Ma questo vale un po' anche per tutte le altre carceri italiane, mi sembra abbastanza evidente. Non è che il sovraffollamento si risolve da solo, devi fare qualcosa per scarcerare le persone, se no non quelle rimangono dentro, mi sembra abbastanza evidente. Interessante è l'esperienza personale di Roberto per quanto concerne la liberazione anticipata. Infatti lui dice, guardate, che dopo la riforma Nordio, che ha riformato la procedura, non il contenuto, di questa liberazione anticipata, che adesso si può chiedere soltanto quando vi è uno specifico interesse, i tempi di attesa sono peggiorati, non sono migliorati. E infatti, tra l'altro, mancano delle norme attuative, per cui i magistrati di sorveglianza purtroppo non hanno un indirizzo univoco, che voglio dire che ognuno è costretto a fare un po' di testa propria, cosa che evidentemente in uno stato di diritto non è di certo il massimo. Come dire, fanno le riforme e poi le lasciano un po' a metà e lasciano nei guai i pochi magistrati di sorveglianza che lavorano nelle carceri. Mi sembra un quadretto francamente dei migliori, no? Però la lettera di Roberto che ci arriva dal carcere di Terni ci dà un'idea. L'idea è questa, ragazzi, che ci ascoltate dalle carceri. Scriveteci e diteci un po' nelle vostre lettere, non soltanto come siete costretti a vivere, ma diteci un po', dopo la riforma Nordio relativa alla procedura sulla liberazione anticipata, i tempi di risposta dei magistrati sono migliorati o sono peggiorati? Siete contenti di questa riforma? Ha dato buoni risultati secondo voi oppure no? Scrivete a Radio Carcere, raccontateci questo particolare che non è da poco, anche perché dopo un anno e qualche mese della riforma potremo anche fare un bilancio insieme al vostro aiuto, chiaramente. Ma ce ne andiamo adesso in Sicilia, perché ci scrive Giuseppe, che è persona detenuta nel carcere Pagliarelli Palermo, un altro carcere, mega carcere, che è sempre più sovraffollato. Scrive Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo: cara Radio Carcere, sono ormai 3 anni che sono detenuto e siccome non ero mai stato in carcere, non posso dimenticare l'impatto tremendo, traumatico, che è stato entrare qui dentro, ovvero in un luogo sconosciuto e osceno. Ricordo, scrive Giuseppe del carcere Pagliarelli di Palermo, ricordo che dopo le formalità dell'ingresso e la perquisizione corporale mi hanno preso, e come se fossi un pacco postale, mi hanno messo in una cella da solo, dove al suo interno non c'era nulla, era una cella liscia. Sono stato chiuso lì dentro per 10 giorni e credimi se te lo dico, pensavo di impazzire. Poi, scrive ancora Giuseppe dal carcere Pagliarelli di Palermo, poi finalmente mi hanno messo in una cosiddetta cella normale, ovvero una stanzetta di 12 metri quadri circa, dove ci dobbiamo vivere in due persone in 12 metri quadri. Ora però, siccome gran parte dello spazio è occupato dai letti e degli armadietti, di fatto ci resta ben poco spazio per poterci muovere ed è come essere chiusi

0: in una piccola gabbia. E considera, scrive ancora Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo, e considera che al Pagliarelli c'è anche chi sta peggio di noi. E questo perché qui, su un totale di circa 1000 posti disponibili, noi detenuti siamo arrivati a essere più di 1320 persone. Puoi immaginare il caos che c'è qui dentro. Quanto al resto, scrive ancora Giuseppe dal carcere Pagliarelli di Palermo, quanto al resto ti posso dire che sono 3 anni che attendo di essere operato per una cisti addominale che si ingrossa sempre di più. E di fatto siamo costretti anche all'ozio forzato. Vuoi sapere perché? Perché qui dentro lavora soltanto chi fa la spia. Capisci che aria tira? Inoltre, al Pagliarelli, scrive ancora Giuseppe, che è lì detenuto, inoltre al Pagliarelli le docce sono uno schifo totale e anche andare all'ora d'aria diventa un incubo perché il cortile è piccolissimo e non si riesce neanche a fare 2 passi. Insomma, che dirti? Tutti noi al Pagliarelli siamo davvero stanchi. Siamo stanchi di essere trattati peggio che degli animali. Ti invio un forte abbraccio e non dimenticare che per noi sei molto molto importante. La lettera appunto è firmata da Giuseppe, persona detenuta del carcere Pagliarelli di Palermo. 2 persone in 12 metri quadri, poi vanno tolte le brande chiaramente, no? Che sei? È peggio di un canile. Un carcere, quello Pagliarelli di Palermo, che conta circa 1000 posti, dove ci sono ammassate però 1320 persone. È ovvio che salta tutto, è ovvio che non funziona niente. E questo vale sia per chi è colpevole che per chi è innocente. Non è che la nostra normativa sia costituzionale, che la norma secondaria cosiddetta prevede un trattamento differenziato per chi è colpevole. Anche per chi è colpevole vale il principio del divieto di trattamenti disumani e degradanti. Questa è una cosa che ricordiamo poco. Anche per il colpevole, la nostra Costituzione tutela soprattutto il colpevole. È inutile riempirci la bocca con stupidaggini da bar, diciamo così, per essere gentili. Poi saluto una persona addirittura del carcere di Rieti che si fa chiamare Puledro Pazzo, che ci scrive alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it. Puledro Pazzo, che nella sua lettera non solo ricorda una cosa importante, che stando in carcere si è disintossicato dalla droga, ma lo ha fatto da solo, non l'ha aiutato nessuno. Bravo, bravo, bravo. E incita gli altri detenuti, i suoi compagni detenuti, a scrivere a noi di Radio Carcere e a non mollare mai. Bravo, bravo. Poi saluto Massimo dal carcere Opera di Milano, che giustamente si sofferma sulla necessità di intervenire sul sovraffollamento carcerario, e saluto Giuseppe, persona detenuta del carcere Poggio Reale di Napoli. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto alle persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, in virtù degli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Oh.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

che poi non è vero. E finalmente lui.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore

pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia, tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

soffocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, in questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, parlerò dell'occupazione della palazzina ex Idea Standard e del giardino nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel quartiere di San Jacopino c'erano ancora i campi coltivati. Si poteva andare a prendere il latte appena munto. Molte persone avevano il loro orto e lungo le sponde del Mugnone c'erano solo erba e alberi. Poi, a partire dagli anni 50, ma soprattutto negli anni 60, iniziò la speculazione edilizia. I terreni agricoli furono venduti a Pontello ed altri costruttori e furono costruiti tutti quei grandi condomini che oggi vi possiamo vedere, riempiendo tutti gli spazi disponibili in maniera abbastanza caotica. Insomma, l'ennesima colata di cemento. In quei palazzi vi andarono ad abitare impiegati e lavoratori delle piccole industrie, ma anche operai del vicino stabilimento della Fiat. Insomma, il classico quartiere dormitorio. Questa trasformazione ce la facciamo raccontare da un testimone, Stefano Fabbri, allora studente del liceo scientifico Leonardo da Vinci, che faceva parte dei collettivi politici studenteschi di lotta continua e che parteciperà all'occupazione della palazzina ex Idea Standard e del giardino di Via Maragliano.
1: Che è cresciuto dal punto di vista edilizio in maniera, non voglio dire, sì, forse è vero, io non sono un urbanista, ma sicuramente abbastanza casuale, a cavallo tra gli anni 50 e i primissimi anni 60, convivendo con, diciamo, delle architetture anche particolari, come per esempio le palazzine terratetto, che invece disegnano anche un paesaggio interessante per alcune strade, tipo quella di Via Galliano, della stessa Via Monteverdi in alcuni punti, eccetera, e quindi diciamo una situazione molto mista di presenza, e mista anche con una serie di attività di carattere economica che erano a quel tempo molto legate all'artigianato, alla piccolissima impresa. Questa non è mai stata una zona di grande impresa, però di piccola impresa con vocazione artigianale o sul metalmeccanico, che devo dire, insomma, piccola pelletteria, c'è sempre stato, chimica, qualche cosa c'è sempre stato qui.
2: Tipografica, chimica, sì.
1: Forse l'aggregazione, diciamo, più forte non era quella industriale, era quella dei ferrovieri, perché
2: Quello storicamente.
1: storicamente, cioè il famoso casone dei ferrovieri, che peraltro è stato in qualche modo la culla di quella occupazione. Io ricordo la prima assemblea fu fatta nel salone del casone dei ferrovieri, che in via Rinuccini, anche quello è un
2: Sì, la
1: isolato
2: prima.
1: intero. Sì, parliamo del della fine del 74, inizio fine del 74 sicuramente. Almeno la prima alla quale ho partecipato io, altre sicuramente ci saranno state altrove, però ricordo, insomma, era considerato un po' una base logistica, insomma, ecco, perché c'era molta disponibilità non soltanto dal punto di vista degli spazi che venivano concessi per le riunioni, ma anche molta sensibilità da parte delle persone che abitavano e che in gran parte erano appunto ferrovieri che stavano in questa zona. Poi una vocazione assolutamente anche progressivamente fortemente terziarizzata, questo è diventato poi piano piano, è stata svuotata buona parte delle attività economiche che c'erano prima per diventare soprattutto una zona di carattere commerciale, con qualche, diciamo, insediamento di professionale, ecco, ma non più legata, diciamo, al mondo del lavoro, come lo conoscevamo.
0: Tra i piccoli insediamenti industriali nel quartiere di San Jacopino c'era quello della Ideal Standard da più di 100 anni. Nel 1971 quella sede dell'Ideal Standard fu chiusa. Lo stabilimento aveva una palazzina per gli uffici con ingresso da via Spontini, un edificio di due piani con un elegante cancello di ferro sormontato da una tettoia coperta da tegole di cotto con due leoni scolpiti. Dietro c'era un piazzale delimitato da un muro, oltre il quale si apriva un'altra grande area abbandonata che raggiungeva da un lato via Maragliano e dall'altro via Fontana, in totale 24.000 metri quadrati. Nel quartiere si era formato un comitato scuola-quartiere, dato che una delle maggiori carenze del quartiere, che come abbiamo visto si era sviluppato in maniera caotica e speculativa, era la mancanza di scuole. In questo comitato erano presenti anarchici, lotta continua, repubblicani, cattolici, comunisti e socialisti. Questo comitato individuò l'area ex Ideal Standard da destinare ad edilizia scolastica ed iniziò a lottare per questo incalzando l'amministrazione comunale, anche perché era prevista la realizzazione di una sede scolastica in un edificio fatiscente in via del Ponte alle Mosse, che ritenevano assolutamente inadeguata. Anche il consiglio di fabbrica dell'Ideal Standard si schierò per un uso pubblico dell'area dismessa. Nel 1973 finalmente il comune fu costretto dalla mobilitazione ad acquisire l'area. Iniziarono però una serie di tentativi da parte di imprenditori che volevano acquistare l'area per ulteriori progetti speculativi. Il comitato nel frattempo presentò un progetto ben strutturato, dato che architetti e ingegneri partecipavano o appoggiavano l'azione del comitato per la realizzazione di scuole materne, elementari e medie, di una biblioteca, di una mensa, di una piscina, di una palestra e di un'area destinata a verde pubblico. Ci furono poi diverse riunioni, tra cui un'assemblea al Casone dei Ferrovieri. Alla fine del 1974, alla quale parteciparono anche diversi studenti del vicino liceo scientifico Leonardo da Vinci. Dato che la situazione non si sbloccava e l'area ex Ideal Standard continuava ad essere abbandonata e chiusa. A questo punto, nel febbraio 1975, il comitato decise di occupare la palazzina degli uffici dell'area ex Ideal Standard. Questo comportò una frattura nelle forze politiche di sinistra del quartiere. Il circolo dei lavoratori di Porta al Prato era favorevole all'occupazione, mentre il circolo Mario Bencini di Via Mercadante e la sezione del PSI del circolo Pescetti erano contrari. Poi la decisione fu presa e la sera del 31 gennaio 1975 fu effettuato un sopralluogo. Approfittando del fatto che il negozio di barbiere adiacente alla palazzina era di uno dei componenti del comitato e che la finestra del retrobottega affacciava proprio sulla palazzina degli uffici dell'ex Ideal Standard. Fu tagliata la catena che chiudeva il cancello e fu sostituito il lucchetto, le cui chiavi erano ora in possesso del comitato. Sabato 1 febbraio il comitato, con diversi abitanti del quartiere e gli studenti del liceo scientifico, aprirono il lucchetto ed occuparono la palazzina. L'area davanti alla palazzina si riempì di gente, molti entrarono dentro la palazzina. Arrivarono fotografi, giornalisti e consiglieri comunali. La polizia, questa volta, non intervenne, limitandosi con agenti in borghese a controllare la situazione dall'esterno. La palazzina fu ripulita dal sudisciume e dalla polvere accumulata negli anni. Fu messo uno striscione che annunciava l'occupazione. Da allora fu soprannominata la palazzina di Via Spontini. Ascoltiamoci la testimonianza di uno degli occupanti rilasciatoci in un'intervista.
1: Dentro la palazzina c'era un sacco di polvere. Era l'unica cosa che c'era, perché era rimasta chiusa dopo il trasferimento delle attività della Ideal Standard, era rimasta chiusa perché era stato trasferito la produzione e quindi anche la parte, diciamo, direttiva e commerciale che aveva sede nella palazzina era stata trasferita altrove. E non a caso, dicevo, c'erano abbastanza appetiti relativi a possibilità di speculazione edilizia su quell'area lì, un'area molto interessante. E dentro la palazzina fu, come dire, l'occupazione fu molto rapida e indolore, assolutamente, perché nel frattempo questo comitato, dove dentro devo dire era un comitato molto rappresentato e vissuto, c'era un po' di tutto, c'era qualche esponente repubblicano oltre esponente del Partito Comunista, del Partito Socialista, di Lotta Continua, persone in ordine sparso, abitanti del quartiere avevano l'obiettivo, che poi era quello che dicevamo prima, cioè di cercare di fornire più possibilità di edilizia scolastica che fosse possibile. La palazzina però fu occupata una mattina di febbraio del 1975, ripeto, senza colpo ferire, anche per una piccola cosa, e poi racconta anche Vanna Castangia nel suo libro su questa occupazione, la bella occupazione, c'è una storia a memoria, perché sostanzialmente c'è un piccolo particolare, che il lucchetto fu fatto saltare la sera prima e sostituito con un lucchetto le cui chiavi erano in possesso di questo comitato, per cui per evitare inconvenienti dell'ultimo minuto. Il cancello fu aperto e devo dire la palazzina fu immediatamente, fu trasformata nel giro di pochi giorni in un forte centro di aggregazione, anche cittadino, non soltanto di quartiere. Proiezione di film, concerti, conferenze, fu organizzato un dopo scuola lì all'interno con i bambini, e ricordo benissimo, insomma, diventò veramente un centro, oggi si direbbe un centro sociale, ma nel vero senso della parola.
0: Nei giorni e nelle settimane seguenti, all'interno della palazzina furono avviate attività di dopo scuola ed animazione per bambini. Concerti con il collettivo Vittor Jara, una struttura musicale e teatrale di sostegno al movimento, con Caterina Bueno, con gli Inti Illimani e molti altri, compreso un concerto fatto dai musicisti del Maggio Musicale Fiorentino, proiezioni di film, di cui il primo, proiettato il giorno successivo all'occupazione, fu un documentario sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Spettacoli teatrali e di burattini realizzati da gruppi che si esibivano gratuitamente. Paese Sera, quotidiano di allora con la cronaca di Firenze, nella sua civetta pubblicava anche le attività culturali che si svolgevano nell'occupazione. Tanti furono i dibattiti e le assemblee con altri comitati di altri quartieri, per i quali l'occupazione della palazzina diventò un esempio. La palazzina, insomma, divenne un punto di riferimento non solo del quartiere, ma di tutta la città. Fin dall'inizio, ai muri della sala grande della palazzina venivano attaccati vari avvisi sulla gestione dell'occupazione, un cartellone con le offerte degli abitanti del quartiere e dei negozianti per sostenere i costi dell'occupazione e delle iniziative. Ed ora, per ricreare l'atmosfera di quella ormai lontana occupazione del 1975, ascoltiamoci un pezzo del collettivo Vittor Jara, la ballata dei democratici.
3: Hai sentito che urli di là?
4: Fra poco questi capiscono tutto.
3: Fanno tutto, direi. Cominciano a essere pericolosi, caro
4: sì,
3: mio.
4: Sì, sì, sì. Ora bisogna fare gli antifascisti, ma è necessario gestirlo noi l'antifascismo.
3: Altrimenti questi vanno troppo in là, per Dio.
4: Fortunatamente che ne abbiamo i mezzi.
3: Già, fortuna che abbiamo la stampa, i giornali, la radio, la televisione.
4: Quella che va costruita nel paese è una nuova coscienza, democratica, indignata, sentitamente antifascista.
3: E ben vaccinata contro ogni pericolosa tendenza a fare da sé.
4: Ma pronta a lasciare ai competenti il compito di denunciare, smascherare, colpire.
3: Nel rispetto della gerarchia e delle responsabilità.
4: Che poi la gerarchia, i responsabili, i competenti...
3: Siamo noi!
4: Bene, l'hai preparata la canzone della coscienza del nuovo democratico?
3: Sì!
4: Allora fagliela cantare!

0: Si susseguirono manifestazioni in città, soprattutto a Palazzo Vecchio, per portare avanti le rivendicazioni del comitato. Una presenza fondamentale nell'occupazione era quella di Decio, l'anarchico. Aveva un'età abbastanza avanzata, i bambini spesso gli chiedevano aiuto per i compiti e lui era sempre disponibile, anche perché aveva una grande cultura. A questo proposito, ascoltiamoci la testimonianza sempre di Stefano Fabbri.
1: Personaggio straordinario, si chiamava Decio, Decio, come il decimo di una famiglia, Decio, ed era un vecchissimo militante anarchico, faceva parte di quel comitato, frequentava spessissimo il circolo lavoratori Porta a Prato di Via delle Porte Nuove e praticamente ha vissuto tutta l'occupazione della palazzina lì dentro. E quella foto è molto bella perché è una foto che lo ritrae mentre intorno ci sono i ragazzini e stanno facendo il doposcuola, una specie persona colta, quindi una specie di vecchio saggio, e che era, diciamo, se può usare questo termine, molto venerato, diciamo, ecco, dentro, ma un po' per queste origini ideologiche un po' romantiche, che lui sosteneva in maniera scientifica e molto agguerrita, e un po' per l'età che aveva e questa capacità, diciamo così, oggi si direbbe empatica, di entrare subito in comunicazione anche con persone molto diverse, come appunto erano i bambini. Era una persona che al tempo ha avuto più di 70 anni, 75 anni, però insomma era, sì, era un personaggio dell'occupazione, perché ce n'erano molti altri, i cui nomi oggi possono sfuggire, ma che erano dei personaggi.
0: Alcuni mesi dopo, finalmente, la giunta comunale decise che la palazzina sarebbe diventata una nuova scuola materna. Iniziarono lunghi lavori di ristrutturazione che purtroppo durarono fino alla metà degli anni Ottanta. Il comune si impegnò anche sul fatto che tutta l'area ex Ideal Standard sarebbe stata risanata sotto il controllo e con il contributo dei cittadini. Il progetto degli architetti che partecipavano ed appoggiavano il comitato per la realizzazione di quella che fu chiamata Scuola Gialla in Via Verdi iniziò a diventare qualcosa di concreto. Il progetto prevedeva grandi aule e spazi comuni, un auditorium, una mensa, una palestra, una grande terrazza sul tetto dell'edificio. Per portare avanti il progetto furono organizzate diverse riunioni pubbliche, mostre ed altre iniziative. Poi non tutto ciò che era stato chiesto fu ottenuto, ma una gran parte delle richieste fu accolta ed oggi la Scuola Gialla è una realtà. Nelle settimane immediatamente successive all'occupazione della palazzina, l'attenzione del comitato si concentrò sul piazzale dietro la palazzina. Anche quest'area fu occupata per farla diventare un giardino pubblico e per rivendicarlo furono piantati degli alberi. Solo nel 1987, finalmente, il consiglio di quartiere decise che l'area sarebbe stata definitivamente destinata a spazio verde pubblico. Anche in questo caso sentiamoci la testimonianza di Stefano Fabbri.
1: E l'altra la realizzazione del giardino, che insomma è stato un processo anche peraltro molto lungo, poi insomma, il resto della storia che conoscete anche voi, però insomma
2: C'è stata una seconda occupazione in pratica per arrivare
1: sostanzialmente sì,
2: sostanzialmente sì.
1: è l'atto fondamentale di questa occupazione, un po' così come far saltare il lucchetto al cancello della palazzina, fu piantarci gli alberi. Cioè piantare gli alberi fu un segno molto chiaro di possesso di quel pezzo di territorio. Cioè ci pianto gli alberi perché questa roba sarà un giardino e sarà un giardino come lo vogliono gli abitanti della zona, del quartiere. E quello fu proprio un segnale plastico, diciamo, no? Del fatto è quella che tu dicevi, una specie di seconda occupazione, assolutamente.
0: Oggi quell'area è effettivamente diventata l'unico spazio verde pubblico del quartiere di San Jacopino ed è stato intitolato a Sam Modu e Diop Mor, due immigrati di origine senegalese uccisi da un fascista, militante di Casa Pound in Piazza Dalmazia, che poi ne ferì gravemente altri due. Prima il comitato realizzò un cartello variopinto per dedicare il giardino a Sambe Diop, ancora oggi visibile. Poi, sempre il comitato riuscì ad ottenere dal consiglio comunale che il giardino venisse ufficialmente dedicato a loro. L'associazione che gestisce il giardino insieme al Circolo Arci fra i lavoratori di Porta al Prato crearono una rete antifascista, ancora oggi esistente, perché nel quartiere era stata aperta una sede di Casa Pound, che oggi, fortunatamente, è stata chiusa. Ed ora ascoltiamoci una canzone di Caterina Bueno, una delle animatrici musicali di questa storia che stiamo raccontando. Mamma non mi mandava.

0: Molte sono state le iniziative che si sono svolte in quel giardino. Nel 2011 un regista, Dagmawit Immer, vigilò una parte del suo film intitolato Va pensiero, storie ambulanti. Un'altra iniziativa realizzata nel giardino è stata Mangia come parli, pranzo senza frontiere. Cioè, come recitava il manifesto che la pubblicizzava, un pranzo condiviso all'insegna della comunità. Se vuoi, porta un piatto della tua tradizione, un modo per realizzare uno scambio culturale e far conoscere tra loro le persone e le loro tradizioni. Questo perché anche San Jacopino, come altre zone della città, è diventato un quartiere multietnico in cui abitano persone provenienti da paesi diversi. A Mangia come parli è stato dedicato poi anche uno dei tanti murales che abbelliscono il giardino. Un altro bellissimo murales è stato realizzato dai bambini delle scuole elementari della zona. Ascoltiamoci la testimonianza di Viola, che ha coordinato la realizzazione di questo fantastico murales.
1: Nel corso di questa giornata di imbiancatura, io, mentre i bambini imbiancavano, ho fatto come un mini sondaggio, così semplicissimo, perché voglio dire, è la cosa più. Chiedevo, mentre si dipingeva, chiedevo ai bambini: ma te cosa ti immagineresti su questo murales? E andai così avanti tutto il pomeriggio. Avevo un fogliettino, mi scrivevo le cose. Quindi alla fin fine venne fuori che le idee raccolte riguardavano principalmente immagini di animali e di natura, no? Quindi il tema, cioè quando parti e fai una cosa dal basso, la fai così, no? Cioè fai un sondaggio, senti che cosa l'immaginario, eh? Cos'è e quindi siamo partiti con questa cosa. Le due classi scelte, un lavoro è durato tanti
0: Mesi,
1: mesi,
0: della scuola,
1: mesi,
0: mesi.
1: da novembre a giugno. Quindi abbiamo scelto le due classi, le insegnanti. Io ho dato delle indicazioni all'insegnante, ho detto vogliamo fare un murale, dovreste fare disegnare ai bambini su dei fogli A4 in classe un animale, una pianta, cosa loro si immagina. Loro hanno fatto i disegni in classe, ho dato delle indicazioni su come fare un disegno fatto bene, accurato, curato, no? Un disegno tirato via. Dopodiché la Mira, la mia figlia più piccola, era in una di queste due classi, quindi avevo questa staffetta che andava fuori dentro. Mi ha portato tutti i disegni delle due classi a casa, io li ho fotocopiati, ritagliati, ingranditi con l'ingranditore e proiettati su dei fogli di carta d'appacchi. Questi fogli di carta d'appacchi con proprio le sagome degli grandi animali e piante, la Mira con questi rotoli li riportava in classe. I bambini ritagliavano il loro disegno, quindi capivano tutto il passaggio, no? Perché un bambino non potrebbe mai disegnare, cioè per
0: Un
1: tutti noi
0: grande.
1: è difficilissimo disegnare una cosa e ti immagini grande, proprio andare in grande è una cosa difficilissima. Quindi mi piaceva che capissero tutti i passaggi, perché questo crea il vero
0: Sì,
1: coinvolgimento nelle
0: la
1: cose, no?
0: partecipazione.
1: Perché è la storia delle cose che ti coinvolge, la partecipazione. Quindi li ritagliavano e li rimandavano a casa con la Mira. Poi nei sabati e nelle domeniche, nei pomeriggi, ci trovavamo con un po' di adulti dell'associazione e cominciavamo a collocare in vari punti questi grandi personaggi, che poi sono stati legati ovviamente da un disegno più mio, però c'erano anche bambini che partecipavano all'inizio, no? Non le classi ancora, però nel pomeriggio quando ci trovavamo e riportavamo proprio col nero solo le sagome dell'albero,
0: Mi
1: del
0: ricordo che li
1: leone.
0: tenevamo perché andassero su
1: Sì,
0: a fare.
1: e abbiamo cominciato a legare a un abbozzo di paesaggio e poi si è arricchito con la presenza dei bambini. Le classi hanno cominciato a venire ogni settimana, un pomeriggio uno, un pomeriggio l'altra, Noi abbiamo preso questi smalti, hai visto, sono stati degli smalti tenaci. Genere i murales, sì, sono smalti all'acqua su base acrilico, quindi non è tempera. Solitamente i murales vengono fatti con la tempera. E abbiamo cominciato a dipingere queste sagome bianche, no? Che si riempivano comunque di colori in cui c'era una anche scelta, cioè il bambino colorava col proprio, aveva il proprio disegno, ti ricordi, nelle plastichine, no?
2: Quindi si vincevano
1: Dipingevano
0: sì.
1: la propria
2: Figure.
1: figura riportata in grande con i colori che aveva scelto nel disegno, fedelmente. Tutto il resto del paesaggio comunque era, se ne discuteva, vuoi mettere un verde, facciamo una collina, facciamo un altro albero, cioè erano cose che comunque nascevano dalla discussione. Stavo molto bello. Poi alla fine abbiamo fatto una inaugurazione riuscendo a coprire
0: Senza autorità.
1: senza autorità. È successo, sì, una
0: Non lo
1: cosa
0: racconta.
1: particolare, no, è successa una cosa veramente incredibile. Guarda, l'ho riguardato. Noi abbiamo coperto dei grandi teli, lo abbiamo velato, insomma, il murales, e abbiamo fatto una simpatica mostra con le foto
0: Sì, ma
1: legate agli alberi, con i cosi,
0: ha fatto.
1: e abbiamo invitato il preside e il presidente del quartiere.
0: No,
1: No, no,
0: no,
1: no.
0: dai, non
1: No,
0: c'è.
1: no, il presidente del quartiere, no, il preside. Poi abbiamo svelato il murales,
0: Cioè,
1: tutti
0: tirando giù i ragazzi,
1: i bambini
0: capito? Con
1: hanno. È
0: i temi.
1: molto bello il video
0: Bellissimo.
1: che c'è. Hanno tirato giù, ah, questa cosa
0: Questa
1: coloratissima.
0: è la mattina del mezzogiorno.
1: Sì.
0: Alle 2:30 il
1: Sì.
0: presidente di quartiere è andato con la Rai a fare l'inaugurazione sua, da solo.
1: Sì, da solo. E hanno fatto
0: Lo sguancio era già, eh?
1: un servizio
0: Sì,
1: ridicolo,
0: dove non
1: ridicolo,
0: c'eravamo.
1: perché c'è lui da solo che parla di
0: Sì,
1: cose che non
0: non sa.
1: sa, perché dice, come vedete, i bambini hanno voluto rappresentare l'Amazzonia
0: Sì,
1: per
0: l'Amazzonia.
1: le tematiche ambientaliste e montato, prospezione successiva, era l'immagine della nostra inaugurazione. Con tutti i bambini, poi di nuovo lui, poi l'inaugurazione. E, cioè, e si capisce benissimo che sono due momenti diversi.
0: Nel giardino sono poi state realizzate molte altre cose, come le feste dello sport con una corsa dei sacchi e pentolaccia, e poi tanta animazione per bambini, ad esempio quelli della scuola elementare che fecero il lancio dei semi per far ricrescere l'erba. Se vi capita di andare nel quartiere di San Jacopino e di vedere la scuola materna, il giardino di via Maragliano o la scuola gialla, ricordate che se tutto ciò esiste, è grazie ad un'occupazione ed una lunga lotta portata avanti negli anni dagli abitanti del quartiere. Ed ora ascoltiamoci un altro pezzo del collettivo Vittor Jara, Gli Eroi.

0: Etta.
1: 4, 3, 2, 1, 0.

occupazione. L'area ex Ideal Standard nel quartiere di San Jacopino a Firenze, di Vanna Castangia, con la collaborazione di Stefano Fabbri, nuova editoriale Florence Press. È stato anche realizzato un podcast dal titolo Resistenze a San Jacopino, ascoltabile liberamente su Spotify o su altre piattaforme di podcast. Con questo si conclude anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale.
1: Il centro di questa storia è l'eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica, un'ingiustizia intollerabile, plateale, che stiamo invece rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante del a chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio, è evidente ed è alimentata d'arte per indurci all'immobilismo, una trappola che va respinta al mittente.
2: Troviamoci giovedì 10 settembre alle 18:30 al Circolo dei Lavoratori di Porta al Prato, a Firenze, in un'assemblea pubblica cittadina, per informarsi e discutere di come portare avanti una mobilitazione che sta già nascendo e che dobbiamo far crescere con determinazione.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo Erbuyol.

crollo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo mi ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli Puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo Orlando.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale.
1: Il centro di questa storia è l'eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica, un'ingiustizia intollerabile, plateale, che stiamo invece rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante del a chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo, una trappola che va respinta al mittente.
2: Troviamoci giovedì 10 settembre alle 18:30 al Circolo dei Lavoratori di Porta al Prato, a Firenze, in un'assemblea pubblica cittadina per informarsi e discutere di come portare avanti una mobilitazione che sta già nascendo e che dobbiamo far crescere con determinazione.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. La scuola che si chiama Scuola Cosebleger di Rimini è formata soprattutto da facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo incontro a quello che stavi dicendo qui, diciamo un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, diciamo, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni, e tutto questo però produce una alienazione, per usare una vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, diciamo la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, diciamo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo, diciamo, un gruppo di ricercatori che facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, diciamo, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, diciamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, questo Bleger a cui è intitolata la scuola, era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piccioni Vier, sono morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Annise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace molto anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi Veloni mi ricorda anche
a questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero che poi cercherò così di presentarvi ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche nucleo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E a che cosa mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, che si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti, no? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lo intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone tanto si conoscono e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità, matrimoni, per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria, che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento di vita di paese, io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare in vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario, per cui perdendo il vincolo comunitario abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti, in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no, di tutto questo.
La vita sociale, per questo filosofo, sociologo che cito perché a me ha colpito per diciamo, l'evidenza, no? del suo pensiero, è la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, diciamo, il rapporto sociale, quel senso di non più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio ho fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su un monte, circondato ancora dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato ancora dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico, c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti diciamo vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegato con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, non so, un raggruppamento di case in fondo, quindi sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano lì è un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello è la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, non so, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze, come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si compra e si vende. E diciamo la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio,
la circolazione di affetti e sentimenti meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. Si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esclusione di

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino su cui bisogna stare attenti, perché è il messaggio su cui è nato il nazismo. Il nazismo in Germania era, negli anni 30, 20 e 30, era un modo di contrastare questo cambiamento, questa distruzione dei legami della comunità, per ritornare, dicevano loro, la terra e il sangue, e espellere quelli che non facevano, tipo gli ebrei, che non hanno, dice, questi non hanno terra, cosa ci stanno a fare qui, distruggono la nostra comunità, no? È un'idea pericolosa. Così come un po' ci sono stati anche tentativi in Italia, no? Adesso sembra un po' calando, però l'idea della vecchia comunità, di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Come riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro, cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire. È la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi, il mangiare insieme, la convivialità, produrre spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo. Non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruirla. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti. E ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre niente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, in una camera c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che con la sua moglie che stanno aspettando un bambino. E però aspettare un bambino, incontrarsi lì fuori, stare lì e sentire la tensione e far circolare gli affetti, no? Far nascere questa comunità che viene. E questo tipo di incontri, questo tipo di circolazione, su cui possiamo vedere delle piccole piantine che cominciano a crescere, che bisogna annaffiare. Altro per esempio nelle scuole o negli asili, no? Quando c'è
facciamo il compleanno di Pippo, Pippo fa il compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è ancora. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che lì è. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, però dice, ah, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano fra di loro, ecco che può emergere l'idea, la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viviamo, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo. C'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste diciamo, attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è, perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

0: felicità.
1: Grazie mille sia Amanda e a Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitino tante tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva di, come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera, vissuta. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti. E penso che conosciate tutti un po' Mondigi, che non è fatto dei senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 13 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto di liberare dall'abbandono le terre, le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Pagnarripoli e Grassina, un tema da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia, e diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto di Gelmino Clandestino, di cui Mondigi fa parte, sia locale che nazionale, cioè ai tempi, e alla facoltà collettiva d'agraria, grazie a, diciamo, anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose, questa carta dei principi che ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè c'è un territorio abbandonato, un olivi e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti da niente così a fare una raccolta collettiva delle olive, e da lì, cioè, è venuto sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Le famose, noi abbiamo lanciato le famose pranze condivisi. Ognuno portava qualcosa, il Teatro Valle, e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti di quella rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però è stato, cioè, diciamo, ed è tuttora, ripeto, delle trasformazioni grosse, cioè non è stata solo agricoltura, è stato anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma ci si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto. Si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed cioè tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondigi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche Valdoria, fare delle iniziative,

0: questo è un primo approccio che vi metto sul piatto. Poi Daniele sarà un pochino più esplicativo.
1: Aggiungo una cosa, però
2: per raccontavo diciamo il nocciolo delle esperienze con Deji. Quello che mi sento di aggiungere, più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche, cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo quel vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi del Gemellino Clandestino, a un certo punto si è dato una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici. Quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui, sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati con la città metropolitana. Infatti voi ci stanno mettendo alla prova tanto, una unità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare con il terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà a tutti, una speranza di tanti, in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità nel fare le cose che ti portano riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme. Per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare, perché assolutamente quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio, però comunque ci stiamo esercitando a farlo. Ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente, cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato. Secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi, forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone, per me sarebbe un risultato enorme, e quella capacità poi viene investita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa, spezzare il vincolo del mercato assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa, che non dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo, allora non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina, in cui i genitori insieme

al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però ecco, questa umanità sta anche riuscendo a in qualche modo portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che viene mercificata, per imparare qualcosa, ti fai un corso di formazione, paghi, te lo permette. Fare agricoltura ormai anche le normative, prima che da quello è partito il cammino clandestino, le normative ti legano le mani sempre di più, per riuscire a fare agricoltura in un posto che mondeggi, per tantissime persone, ha voluto dire riuscire a fare agricoltura liberamente. E imparando, e nemmeno questo è proprio scontato. Perché... E poi la convivialità, sì. Questo ridare senso a tante persone, poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con il disagio psichico. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. Oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Mondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità che secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque il mondeggio mi sembra che sia soprattutto questo, insomma.

ai francesi. Si droga il gatto, per la sua erba lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Amanda, e come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Quattro.
3: Io ti volevo tornare un attimo, fare una domanda, sarò breve, e giusto per riaprire un attimo quello che era stato detto a proposito dei vincoli. Allora, i nostri mondi hanno un rapporto con i vincoli un po' ambivalente, nel senso che ci sono i vecchi vincoli da cui ci vogliamo sradicare, dei vincoli tipo quello dei non luoghi, il vincolo del mercanteggiare che noi vogliamo riscrivere, perché nei nostri mercati, pur avendo noi utilizzando noi come espediente la vendita, non è quella la relazione che c'è con i coproduttori e gas di espressione. E poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
2: Accade la salute mentale, noi gestire la salute mentale di una comunità, cioè di parte di diverse comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa nella Val di Senso, per ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagi psicosociali di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, come gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in delle situazioni molto complesse e io stesso mi sono trovato in delle situazioni complesse per la mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità. Cioè, in una comunità di un certo tipo, solo lui, che puzza dalla montagna, per dire, no? Ci sono rischi seri, suicidari o di profondi disagi, persona non riesce, e anche la comunità, come la famiglia del resto, non sempre è in grado di affrontare, no? Quindi come si fa in questi casi? Perché la risposta naturale, cioè la risposta istintiva in alcuni casi è un allontanamento, e credo non sia giusto, come non è giusto però ammalarsi tutti, no? E quindi come si fa? Ecco, questa è un po' cosa si fa, che ci si dare qual è il compromesso che si fa con i servizi di salute mentale, come si fa a non mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
4: Allora, cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazione su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo del vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo il vincolo non è pensato solo in una forma, può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura, Allora, il vincolo di cattura sarebbe quando uno si trova in una situazione, catturato in una situazione, e da questa situazione non riesce a uscire, no? Si ripete in continuazione quella situazione, quel vincolo, quel contatto, quel sintomo. Questo sarebbe più un vincolo di cattura. Però il vincolo c'ha anche una parte generativa, Allora, sarebbe molto importante vedere se riusciamo a passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Cos'è il vincolo generativo? È qualcosa che produce delle novità. Il vincolo di cattura ripete, no? Ripete in continuazione, è in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo, e perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura, e cosa lo mantiene lì dentro, perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, e vuole rimanere lì dentro perché in queste situazioni che si ripetono costantemente può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere, non godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità, la convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Cioè, si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra. Si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, no? Sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro, e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quello che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo, un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente. Ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo, a proposito dell'antipsichiatria, diciamo ci sono due grandissime correnti dell'antipsichiatria, una è l'antipsichiatria che viene nordamericana, Schatz, scusatevi di nomi, dei nomi, Lying, Cooper. Questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lange e Cooper. Cooper era sudafricano, Lange era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale, è diciamo, quello che secondo questo sistema di pensiero è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare, cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore che si chiama Rosenan fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono dati, tutti 19, ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati lì dentro, alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimo. Loro ho fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano, ma tu non sei malato, cosa stai? Li hanno capito immediatamente, no? Com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati questi ricordi, qualcuno volò sul mio gruppo,
5: esatto.
4: Sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente. Dimessi migliorati. Allora io posso assicurare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono guarda, c'è nulla, lei non ce l'ha Lucia. Non è che dicono dimesso migliorato, dicono Lucia non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire attenzione, la malattia mentale forse, ecco. Questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani che veniamo dall'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva, è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio, quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che uno, che la sofferenza della persona non ci sia, questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male, deve sapere che sta male, che non è tutto finto. Lui diceva così e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di vedere, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice oh, cosa sta succedendo qui. Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che gli venga la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice vabbè, sono le voci, perché tornano sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è che sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra. Allora in quel caso se si percepisce la sofferenza in modo forte, bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel piano sicuro. Allora, che fare dopo? Provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Ad esempio, attualmente in Finlandia, questo Seikula ha un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato, perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, e gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo una che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a diagnosi cura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo, sì, effettivamente, quando sono stato in quella situazione lì, non ero totalmente me stesso, ho rischiato di buttarmi dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile e quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, sono arrivati i vigili, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia importante comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare, è assolutamente

0: se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo, poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. E quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento, e che poi sono diventati sempre di più, no? Gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare senza albi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative, che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti, perché chiusi i manicomi, non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi e tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, torture di vita, non erano in grado di farlo. E quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi, che però appunto sono arrivati, facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione. Cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore legato alla salute mentale, ma anche alla salute futura, sociale, è fortemente in crisi perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventato il surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza, e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare. Quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario, perché non c'era più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono: bello questo intervento, noi si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare: oh, bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh, bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fatelo. Benissimo, ma se siamo una società del lavoro, qualcuno, insomma, in qualche modo si dovrà anche trovare il modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca i bandi delle fondazioni, degli enti, insomma, di gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma diventano, vengono assistiti e sono passivizzati, e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che è cattura, che è proprio passivizzazione totale, e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire, in un'esperienza come la nostra, mondeggi, gas, gemino clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli, e anche attraverso delle forme di autofinanziamento. Cioè uscire, no, per dire, se non proprio è necessario, non si fanno i bandi. Ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere, subito, perché vi potete immaginare quanto si può tirar su. Si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire, di questo spazio, ci sono affitti, quant'altro, con il progetto abitativo. E sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti, a un certo punto basta bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli, dopo un anno e mezzo questo finanziamento, se vi dico quant'era, ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose, gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se era sotto soglia, e praticamente quello amministratore che era lì l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che avevano iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare lì, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non erano drop out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto. Tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto ricoveri, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto, sì, che se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire peccato preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così. Cioè questo PNRR non è che non si prendono i beni che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante. E questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carità di finanziamento tale per fare la nostra gabbiettina bellina, come ci si dice sempre. Ecco, questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fossimo insieme, perché questa conflittualità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa solo perché vedo che dove perdere sì. La riunione di cucina no, io auspico davvero come una sorta di bisogno più che di desiderio che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. Cioè che la prossima volta si possa discutere ripartendo le esperienze che conoscevamo, insomma il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto, tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ethos, che non era la parola il logos, che era la parola divina. L'ethos è la parola che crea società, la parola greca che viene dal greco epoma, è seguo, arrogante. Secondo carattere era l'ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri e polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. L'ethos. Il terzo era, si meraviglierà qualcuno di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si riunificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli nel fatto che, scusate, passo da consigliere preghino del culturale al ricreativo, loro si stanno facendo un passo per la moda. Siamo. E allora, poi c'è il gruppo di acquisto solidale, c'è il gruppo clandestino, ci sono queste esperienze che sono quelle specie piccole osi conservate, boh, io dico, si diceva l'altro giorno alla fine febbraio, anche perché io essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai da fare e la gente mi sopporta dicendo ma no, c'è tutto, però non posso dire sì. Alla fine mi è venuto da ridire GKN, resisteremo un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto a dire così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse analizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto immediato? Perché io mi domando, si potrebbe rileggere per esempio la cosa che abbiamo sentito stasera alla luce di quello che pensava Greber? O alla luce di quello che oggi ci dice Mark Fisher? La butto così, io non sono nessuno, ma insomma, siccome la mia base di pensiero politico, non mi sono mai ricordato di dirlo, e ancora oggi ne ho una grande gloria, di cui non ho alcun merito, che si chiama Antonio Gramsci, mi permette che una volta mi piacerebbe si parlasse di questo, poi certo anche della tecnica, io ne guardi, però vorrei che la tecnica fosse la cartina di tornasole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Perché se io non ce l'ho dentro l'obiettivo, cari amici professionisti, guardo gli psicologi perché ce li ho in casa, quindi che devo fare? Però voglio dire, ho citato Greber e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi, per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice che ancora a 80 anni confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Sì, è vero. Ma se ti vuoi, siccome una tra le cose che capitano non mi ruberà mai i sogni, io mi ostino a pensare che serve sognare. Quindi se si può, stasera vi dico la mia.
1: Allora, però faccio due spoiler e vi invito tutti a nei prossimi, poi lascio la parola al nostro ospite che se l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma alla Casa di Popolo di Grassina, un'iniziativa si intitola Guarire dal Capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e si sta facendo, però se a Grassina alla Casa di Popolo si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, ha scritto questo libro Guarire dal Capitalismo. Ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto, possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la GKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggi a dopo cena. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di circoloquio qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto un libro, La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta, ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche lui, si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza, ci sarà Randazzo che scrive libri su questa cosa, ci sarete tutti voi, perché ora intanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegni e vengono da fuori, però insomma l'occasione, il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale, e che la si fa insieme.

0: È una domanda che mi sembra che diciamo, io vengo dal Messico, lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a certo punto gli americani quando ti dicono hai sbagliato, allora per riprenderti cura della tua salute mentale vogliono dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra la pertenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. In Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma ammazzare un sacco di gente in un posto turistico, questo non aveva mai successo. Poi non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, come dire, un'arma automatica, quella dell'esercito, ammazzare le sue professoresse e le scuole. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, fino al punto che penso che arriveremo sì, un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale, anche questo, anche in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva il nostro compagno, al capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente, ma anche se si è potente non è mai come avere questa carica della cultura americana, insomma, queste spalle. In questo senso sì, la mia domanda è, possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato e di questo movimento di ricercatori, piccolo niente, però è, diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. E, però che caratteristica ha? Non è anglofono. E, diciamo, è un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria, hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Faccio un esempio. E tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Ghana, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5, diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal nordamese. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi diciamo, ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui, è creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare insieme, cosa che nelle comunità tradizionali dei nativi eccetera esiste. Allora creare delle associazioni alternative in questo caso che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. Non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel

0: dell'impero americano. Ciò, non so cosa ne pensate voi di Trump, però...
1: Bella persona.
0: Emozionale. Ma ogni tanto mi chiedo, ma dico, ma come parla questo? Come parla? Cioè, le cose che dice, tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra un segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlano, il compagno prima parlava di Gramsci e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto, cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai così. No, sono convinto, questa egemonia la stanno perdendo, perché un personaggio così, che egemonia vuol che ti dia? Cioè, è ridicolo, bamboccio. Però è cattivo e bisogna stare attenti, perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

c'è o no. E dimmi, dimmi, non so, e quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è o no. E dimmi, dimmi.

e ricordi. Io li vedo sollevarsi dal suolo, sparire fra i boschi come i pollini. Diceva camminando sui bordi dei giorni trascorsi, tra i suoni dei nomi, contorni dei volti sepolti. Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello.

o no. Non so quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Il riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi, dimmi.

0: piacere di avervi qui insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, nel anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riuscire a parlarne come si sta facendo, con serenità, e anche stando bene, appunto, anche sorrido, dice, fai la psicologa, mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi lo conosceranno, di un giurano che scrive questi libretti e arrivano molto, l'ultimo è la società delle nazioni, così, riparlava appunto con i codici, insomma, però parlava proprio questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro centrale, e adesso invece l'atto rivoluzionario è stare nell'inazione, cioè non, il tempo è tempo, non è né libero né contativo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornava, non dice, la ministra che ha detto si è creata questa comunità dalla socialità. Cioè, e quello anche quando si sta bene e quando si fa festa. Quando hai parlato della maternità, dell'ospedale, è un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea, io sono stata in ospedale 15 giorni a novembre, e sì, c'è una comunità, c'è una società, e quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea, in 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede quello inabile, perché siamo lì dentro e che si può lavorare perché siamo malati, e però si crea tantissimo da una sinergia che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di un tempo, di un luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine, ma tanto non è un tempo sospeso dove facendo festa negli anfratti delle vie si crea questa comunità. È un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni, e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. Quindi, insomma, se volete dire qualcos'altro mi fa piacerissimo, mi sento con questo sproloquio un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo.
1: Noi,
0: e
1: ci saluta, ci sa.
0: Alle prossime puntate.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!
4: Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale.
5: Il centro di questa storia è l'eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica, un'ingiustizia intollerabile, plateale, che stiamo invece rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi autistici inventati. L'ansia serpeggiante del a chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio, è evidente ed è alimentata d'arte per indurci all'immobilismo, una trappola che va respinta al mittente.
6: Troviamoci giovedì 10 settembre alle 18.30 al Circolo dei Lavoratori di Porta al Prato, a Firenze, in un'assemblea pubblica cittadina per informarsi e discutere di come portare avanti una mobilitazione che sta già nascendo e che dobbiamo far crescere con determinazione.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.